e la parola inglese jam. A scegliere il nome e a fondare il gruppo nel 1990 è Jason J. Kay. Rifiutato a un'audizione come cantante dei Brand New Heavies, uno dei gruppi di punta della scena acid jazz britannica della fine degli anni Ottanta, J.K. è la dimostrazione vivente che non tutto il male viene per nuocere. Scartato dai Brand New Heavies, infatti nel 1992 fonda una sua band con l'aiuto del tastierista Toby Smith. Pubblica il CD When You Gonna Learn, un enorme successo, e ottiene dalla Sony un ricco contratto da 1 milione di sterline. Sotto l'egida della Sony, Jason e i suoi Jamiroquai, il 17 maggio 1993 pubblicano l'album Emergency on Planet Earth. I Jamiroquai debuttano con un capolavoro dove intriganti sonorità soul e funky sposano temi ecologisti e sociali. Capace di dar vita a performance entusiasmanti, grazie anche al virtuosismo del bassista Stuart Zander, la band viene immediatamente identificata con la stravagante abitudine di J.K. di indossare cappelli eccessivi e originali.

forti di milioni di copie vendute e di un tour all'insegna del sold out, nel 1994 i Jamiroquai pubblicano The Return of the Space Cowboy, disco nel quale il soul e il funk vengono contaminati da intriganti sonorità psichedeliche. Pur composto e registrato in un tempo minimo, The Return of the Space Cowboy contiene brani notevoli come Mr. Moon, Manifest Destiny e soprattutto Space Cowboy. Quest'ultimo brano è un evidente manifesto sonoro ed è anche in qualche modo ideologico dei Jamiroquai. Al solito eccellente lavoro d'armonia, J.K. sovrappone una melodia in falsetto, il cui testo esalta i viaggi onirici provocati dalla cannabis. Stupefacente che non mancherà mai nelle ispirazioni della band. Il gruppo consolida comunque il suo successo, stabilizzando la formazione con l'ingresso alla batteria di Derrick McKenzie. Il percussionista sola a Kimbola e ospitando nei sempre più frequenti live set il DJ Desire.

La fama internazionale dei Jamiroquai esplode con il loro terzo album, Traveling Without Moving, del 1996, disco dal quale vengono estratti due dei singoli più noti del gruppo, Virtual Insanity e Cosmic Girl, brani che raggiungono vendite da record anche negli Stati Uniti. Nel 1997 il video della canzone Virtual Insanity vince ben 4 MTV Video Music Awards come miglior video dell'anno, migliori effetti speciali, migliore fotografia, miglior video di successo. Durante la cerimonia di premiazione, JK e soci offrono una performance straordinaria in cui rendono anche omaggio a Diana Ross con una trascinante versione di Upside Down. I Jamiroquai sono ormai delle star della musica internazionale. I concerti nei 5 continenti sono una serie interminabile di sold out. Il mondo si lascia conquistare dalle loro sonorità funk e dalla loro capacità di spaziare anche nella disco e nel pop. Nel 1998 viene pubblicato Deeper Underground, singolo che fa da canzone portante alla colonna sonora del film Godzilla. I Jamiroquai hanno già scritto più volte per il cinema. Oltre a Deeper Underground, hanno al loro attivo anche Canned Heat, pezzo che fu usato nel film Center Stage del 2000 e Napoleon Dynamite del 2004.

Nel 1998 i Jamiroquai perdono il loro bassista Stuart Zander. Un abbandono che lascia i sostenitori del gruppo attoniti, al punto che cominciano a circolare voci di un possibile scioglimento della band. Voci infondate smentite nel 1999 dall'uscita del quarto album, Synchronized. Disco che riflette un periodo di transizione dal funk degli esordi a nuove sonorità, anche per il ricorso massiccio ai synth di Smith, che suppliscono alla mancanza del basso di Zander. Fra i brani della tracklist, Can't Eat, Supersonic, Destitute Illusion e King for a Day. Ancora 2 anni di attesa e JK e compagni virano assolutamente verso la disco con A Funk Odyssey, album trainato dal singolo Little L, una hit da primo posto in classifica in tutto il mondo. Nonostante il successo, anche il co-compositore Toby Smith abbandona la band, lasciando il posto al chitarrista Rob Harris. Nel 2003 il gruppo pubblica una raccolta di remix per la collana Late Night Tales di Azzurri Records. Il ritorno in studio avviene nel 2005 per le sessioni di Dynamite, CD rilasciato il 20 giugno. Un piccolo capolavoro che spazia da brani preziosi come Don't Give It a Chance a Feels Just Like It Should e 7 Day in Sunny June. L'uscita del Greatest Hits, High Time Single, 1992-2006 nel 2006, mette fine al burrascoso rapporto con l'etichetta Sony Music. Nella raccolta compaiono 2 inediti, Runaway, pubblicata come singolo, e Radio.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio. Un successo dietro l'altro, dietro l'altro, dietro l'altro, dietro l'altro.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars, la storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Moby. Richard Melville Hall nasce a New York l'11 settembre 1965. Pronipote del celebre romanziere e autore di Moby Dick, fin da ragazzino suona la chitarra e su suggerimento della madre decide di assumere come nome d'arte parte del titolo del classico scritto da Lavo, Moby, appunto. Il primo gruppo lo fonda nel 1979 assieme ad alcuni compagni di scuola, con i quali suona cover come Money dei Pink Floyd e Birthday dei Beatles. L'anno dopo, scoperto il punk rock, milita in una band corrosiva che decide di darsi un nome come Vatican Commandos. Passato all'Università del Connecticut, nel 1983 riceve in regalo il suo primo registratore quattro piste. La manipolazione dei suoni per Moby è una folgorazione e nel giro di un anno abbandona gli studi al college e, tornato nella Grande Mela, vive per strada pur di tentare di affermarsi come DJ. A puntare sul suo talento è il Club Mars, ritrovo dove conosce i componenti del suo nuovo gruppo, gli Ultra Vivid Scene, con cui registra un album edito dall'etichetta 4AD. Il primo disco solista esce nel 1990 e si intitola Time's Up. Tra i singoli estratti anche Go, techno tormentone ispirato allo sceneggiato di David Lynch, Twin Peaks, che vende milioni di copie.

Sempre nel 1991, anno del trionfo mondiale di Moby con il singolo Go, escono anche i remix di Chorus, hit del gruppo inglese Rasure, e Miserablism, dei Pet Shop Boys. Due successi che precedono un periodo di quasi totale oblio, in cui l'artista americano abbandona spesso l'elettro e, assunti vari pseudonimi come Barracuda o DJ Cake, pubblica musica che spazia dall'ambient al punk. Il ritorno all'elettronica è segnato da I Like to Score, una raccolta di brani che in alcuni casi verranno utilizzati anche in alcuni film, come accade per la composizione God Moving Over the Face of the Water, che accompagna la scena finale di Heat di Michael Mann. È solo nel 1999 che, lasciata la casa discografica Elektra, l'artista USA torna al successo con Play, disco che, grazie a brani come Porcelain, vende nel mondo la bellezza di 9 milioni di copie.

Grazie al successo di Porcelain e degli altri brani di Play, Moby affronta un tour mondiale che lo porta anche a esibirsi insieme al suo idolo di sempre, David Bowie. La popolarità lo porta anche a salire alle ribalte della cronaca per la polemica con il rapper Eminem, accusato di fare canzoni omofobe e misogine, e a partecipare come ospite d'onore alla cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Salt Lake City del 2002. Pochi mesi e il suo nome entra di diritto nella storia della musica internazionale anche per il magnifico album 18, all'interno del quale sono racchiuse perle come We Are All Made of Stars e In This World. Nei due anni successivi, queste hit lo portano a suonare ovunque, Italia compresa. Durante il tour, però, il musicista di New York continua anche a pubblicare dischi con il nome di Voodoo Child e a prendere posizione contro l'amministrazione Bush e a lottare per i diritti dei deboli e degli animali. Un nuovo album, Hotel, precede di pochi mesi l'uscita dell'antologia Go, The Very Best of Moby. Nella raccolta, distribuita nel 2006, compare anche l'inedito New York, New York, cantato con Debbie Harry, oltre naturalmente a In This World.

scalate elite parade mondiali con In This World e We Are All Made of Stars, Moby torna in studio per il suo 8° disco di inediti nel 2008. L'album, intitolato Last Night, è un omaggio alla scena electro dance newyorkese e contiene, tra le altre tracce, anche Disco Lies, che verrà inserita nella colonna sonora del monster movie del regista Matt Reeves, Cloverfield. Vegano, all'inizio del terzo millennio, fonda a New York la sala da tè T&I. Da anni amico e collaboratore della cantante francese Mylène Farmer, realizza per lei tutta una serie di canzoni che compaiono nel disco di quest'ultima, Blue Noir. Nel frattempo, a suo nome, dà alle stampe i CD Wait For Me del 2009 e Destroyed del 2011. In quest'ultima raccolta di inediti, tanti brani scritti in stanze d'albergo durante l'ennesimo tour mondiale, come il primo singolo estratto, The Day.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Cardigans.
3: Nina Persson è una giovane cantante svedese molto timida. Quando il chitarrista e compositore Peter Svensson la chiama per fare un provino per la sua nuova band, la ragazza accetta, ma solo a patto di poter incidere restando da sola in sala senza che nessun altro componente del gruppo la guardi esibirsi. La sua voce e il suo talento nell'usarla fanno dimenticare a Svensson, al bassista Magnus Svenningsson, al tastierista Lasse Johansson e al batterista Bengt Lagenberg la sua bizzarra richiesta. E Nina è assoldata. È il 1992, l'anno di nascita dei Cardigans. Pur con una gavetta in bilico tra metal e rock duro, il gruppo decide di aprirsi al pop inglese. Ed è proprio una demo, con brani che strizzano l'occhio alle sonorità della terra d'Albione, che conquista Thor Johansson, produttore già al fianco di band celebri come i New Order. 2 anni di lavoro, e nel 1994, in Svezia e Giappone, esce il primo album dei Cardigans, Emmerdale. Nel disco, che prende il nome da una soap opera molto seguita in Svezia, spicca il singolo Rise and Shine. Il debut album ha un tale successo che Svensson e soci si mettono subito al lavoro per il successivo Life, del 1995, che in gran parte ripropone le tracce di Emmerdale e consacra la formazione. Trainato dal brano Carnival, il CD vende oltre 1 milione di copie in tutto il mondo.

Grazie a Carnival, i Cardigans arrivano al primo posto della classifica dei singoli più venduti in Giappone. Ma, quel che più conta, affrontano un trionfale tour mondiale. Dal vivo, i pezzi dell'album live come Daddy's Car, Sick and Tired o Beautiful One, proposti assieme alla particolarissima cover di Sabbath Bloody Sabbath dei Black Sabbath, riescono a far cantare centinaia di migliaia di fan. Tra un concerto e l'altro, la band di Nina Persson lavora anche al nuovo terzo CD, First Band on the Moon, che esce nel 1996. A far volare il disco verso la vetta delle classifiche di tutto il mondo sono il singolo Been It, ma soprattutto Love Fool, brano scelto come colonna sonora del film Romeo più Giulietta, interpretato da Leonardo DiCaprio. Per i Cardigans, Love Fool è il lascia passare per il grande pubblico americano, che, nei mesi successivi, affolla la loro prima vera tournée negli Stati Uniti.

A comporre le canzoni di First Band on the Moon, il terzo CD dei Cardigans, non è più il solo Peter Svensson, ma anche la cantante Nina Persson, i quali, a quattro mani, scrivono anche i pezzi del successivo album Gran Turismo. Con questa raccolta di inediti, la band svedese abbandona le atmosfere squisitamente pop degli esordi per virare verso l'elettronica. Nonostante questo cambiamento, però, il pubblico continua a seguire il quintetto. Il primo singolo estratto è My Favorite Game, che viene accompagnato da un video con quattro diversi finali. La clip vede Nina Persson guidare in un deserto californiano, mentre il pedale dell'acceleratore della sua auto viene tenuto schiacciato da una pietra e lei travolge qualsiasi cosa le si pari davanti, finché la macchina non si scontra con il furgone su cui si trovano gli altri membri del gruppo. Dopo l'incidente, vengono immaginati quattro diversi epiloghi. Nel primo, la Persson vola oltre il furgone e muore sull'asfalto. Nel secondo, la cantante atterra viva, ma viene colpita dalla pietra che aveva usato per accelerare l'auto. Nel terzo, viene decapitata dal parabrezza dell'auto. E nel quarto, dopo essere volata oltre il furgone, la cantante si alza da terra e continua a camminare. Anche il video del secondo singolo, Erase Rewind, è piuttosto inquietante e si conclude con i Cardigans in una stanza che si rimpicciolisce, esattamente come accade nell'episodio del compressore di rifiuti comparso nel film culto Guerre Stellari.

Dopo il grande successo di First Band on the Moon, i Cardigans nel 1999 collaborano con Tom Jones nel duetto Burning Down the House. Il pezzo, che è una cover di un brano dei Talking Heads, viene pubblicato nel CD Reload del cantante gallese. Nina Persson e gli altri componenti della band, però, forse appagati dal successo ottenuto come gruppo, decidono di affrontare carriere soliste parallele. Questo fa sì che passino la bellezza di 4 anni prima dell'uscita del successivo disco Long Gone Before Daylight, che viene pubblicato nel 2003 e ottiene solo una tiepida accoglienza da parte dei fan. Stessa sorte tocca anche a Super Extra Gravity del 2005. Delusi dai risultati ottenuti dagli ultimi due album, i Cardigans si prendono una pausa, che verrà interrotta soltanto nel 2008 dall'uscita della raccolta di successi The Best e nel 2012 per una tournée attorno al mondo.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Bonnie Tyler. Non tutto il male viene per nuocere. Lo sa bene Bonnie Tyler, che proprio a causa di un'operazione per rimuovere dei noduli alle corde vocali si è trovata con una voce con un timbro rauco, unico ed estremamente affascinante. Bonnie, il cui vero nome è Gaynor Hopkins, nasce a Swansea, nel Galles, l'8 giugno 1951. Appena ventenne, è già alle prese con il music biz e dopo una gavetta di pochi anni, nel 1975 debutta ufficialmente con il singolo My My Honeycomb. Ancora un anno ed esce Lost in France, 45 giri che le regala l'ingresso nella top 10 inglese e fa da apripista all'album d'esordio The World Starts Tonight. Il disco non ottiene grandi consensi, ma permette alla cantante di partire per il suo primo tour europeo. Nel 1977, quando tutto sembra andare per il meglio, l'artista gallese è costretta a sottoporsi a un intervento che pare mettere fine alla sua breve carriera. La rimozione dei noduli alle corde vocali la costringe a stare addirittura in silenzio per settimane, nel dubbio atroce di non poter più comunicare con la voce. La tensione è tale che la Tyler, a dispetto dei consigli dei medici, un giorno, presa dalla disperazione, si mette a urlare e scopre così di avere una voce ancora potentissima. Anzi, adesso il suo timbro è addirittura più graffiante. È un nuovo inizio ed è fortunatissimo. Il primo brano inciso una volta uscita dall'ospedale è It's a Heartache, pezzo che la rende una star mondiale.
3: It's a

Con It's a Heartache nel 1978 Bonnie Tyler arriva addirittura al terzo posto della classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti e affronta un lungo tour mentre prepara un nuovo disco. L'incredibile successo ottenuto però è difficile da bissare e nei tre anni successivi canzoni come Married Man, tema del film intitolato The World is Full of Married Men, tratto dal libro della celebre romanziera Jackie Collins, e album come Diamond Cut o Goodbye to the Island non riescono ad ottenere la stessa accoglienza di It's a Heartache. Le soddisfazioni e i riconoscimenti certo non mancano, anzi, Bonnie Tyler nel 1979 vince a Tokyo lo Yamaha World Song Festival con Sitting on the Edge of the Ocean, ma la fama con la F maiuscola è un'altra cosa. Ormai stanca del suo staff, la cantante gallese dà un colpo di spugna e ingaggia Jim Steinman, il produttore di Meat Loaf. È lui che firma il tormentone al quale Bonnie Tyler deve una popolarità planetaria, Total Eclipse of the Heart, che esce l'11 febbraio del 1983.

Con il produttore Gene Steinman, Bonnie Tyler ritrova il successo. Non solo Total Eclipse of the Heart si ritaglia un posto d'onore nella storia della musica mainstream, ma pubblica anche l'album Faster Than the Speed of Night, che la fa entrare di diritto nel Guinness dei primati come prima cantante donna a esordire al primo posto della classifica britannica dei 33 giri. Grazie alla sua eclissi totale, la cantante gallese ottiene anche una nomination per il Grammy Awards come miglior performance vocale femminile pop. E invitata al Festival di Sanremo 1984 come outsider, ancora poco conosciuta dal grande pubblico italiano, conquista anche il bel paese. Nello stesso anno, la Tyler ottiene di nuovo una nomination per il Grammy come miglior cantante femminile rock, grazie a Here She Comes, tratta dalla colonna sonora del restauro dello storico film Metropolis. E pochi mesi dopo torna a spopolare con Holding Out a Hero, I Need a Hero, uno dei temi principali di Footloose, blockbuster per antonomasia degli anni 80.

La canzone Holding Out a Hero, I Need a Hero, segna per Bonnie Tyler l'apice della propria carriera. Come Total Eclipse of the Heart, questa canzone è destinata a rimanere nel tempo, tant'è che nel 2011 verrà utilizzata persino nella missione finale del popolare gioco per la PlayStation Saints Row the Third. Ma allo stesso tempo segna anche un punto di non ritorno. Nonostante uno zoccolo duro che ancora oggi l'attende nei 5 continenti e tour che spaziano dall'Australia all'America, la cantante di Swansea non ha mai più ottenuto i consensi commerciali degli anni 80. Un'indifferenza immeritata, perché nel tempo Bonnie Tyler ha realizzato anche incisioni di valore come You Are So Beautiful, cantate in duetto con Joe Cocker nel 1993. Più che dal successo, insomma, negli ultimi decenni la carriera della Tyler è stata caratterizzata da vicende sfortunate. La sua versione di The Best, per esempio, incisa nel 1988, non ottiene alcuna attenzione o quasi, mentre la cover di Tina Turner dell'anno successivo è un trionfo.

0: eccezionali. Golden Stars, la storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Frank Sinatra.
3: Francis Albert Sinatra, l'indimenticabile The Voice, nasce a Hoboken, nel New Jersey, il 12 dicembre 1915. Figlio di un pompiere siciliano e di un'ostetrica ligure emigrati in America per far fortuna, Frank fin da piccolo dimostra di avere un'ugola fuori dal comune. Dote che durante l'infanzia gli torna utile quando un giornale locale lo assume come strillone. Cresciuto nel quartiere italo-americano, Sinatra impara tutte o quasi le vecchie canzoni del bel paese, grazie alle vicine che cantano facendo i lavori di casa, e trascorre le serate ad ascoltare chi, per nostalgia o per divertimento, tira fuori un mandolino o suona per chi non ha sonno. Fin dalla più tenera età, del resto, la futura star si accorge di amare infinitamente la musica e, appena adolescente, con alcuni coetanei, forma il gruppo I Quattro di Hoboken, ensemble che propone successi tricolore come O Sole Mio. È l'inizio di una carriera fulgida che lo porterà a incidere intramontabili come Strangers in the Night.

Frank Sinatra ha una voce così intrigante che a 20 anni partecipa a una celebre trasmissione TV per dilettanti. La vince e si trova conteso dalle emittenti radio di tutto il paese che lo vogliono come ospite. Tra i suoi estimatori, il giovane The Voice vanta anche Tommy Dorsey, che lo assume come vocalist nella propria orchestra e gli apre le porte del successo. Durante la guerra, i suoi brani diventano una sorta di rifugio per i militari e consolano milioni di madri e mogli rimaste sole. Gli occhi blu cielo e quel non so che di proibito che aleggia attorno a lui e lo vuole amico del padrino lo rendono irresistibile. Per le ragazze americane, Sinatra è come il principe delle fiabe, quello con cui passare una vita favolosa.

Anche se niente è mai stato confermato, la leggenda che vuole Frank Sinatra legato strettamente alla mafia negli anni 50 si rafforza molto e addirittura alcuni lo accusano di essere il tramite usato da Cosa Nostra per agganciare John e Robert Kennedy, servendosi di Marilyn Monroe. Di belle donne attorno, del resto, Lucky Frankie ne ha bizzeffe e le cronache rosa lo ritraggono con sirene da grande schermo come Lorraine Bacall, Angie Dickinson e Victoria Principal. Sposato dal 1939 al 1951 con Nancy Barbato, Sinatra lascia la prima moglie per diventare il coniuge della prorompente Ava Gardner, con la quale dà vita a un burrascoso ménage che si conclude nel 1957. In questo periodo, oltre a cantare in famosi nightclub e incidere dischi destinati a diventare celebri, Occhi Blu interpreta anche pellicole di grande successo, 53 i film da protagonista girati nella sua lunga carriera, da Las Vegas Night, diretto da Ralph Murphy nel 1941, a Young at Heart, per la regia della figlia Tina Sinatra del 1955, memorabile Bulli e Pupe, interpretato sempre nel 1955 con Marlon Brando. Al cinema è legata anche una delle canzoni più celebri di Frank Sinatra, New York, New York, motivo principale della colonna sonora dell'omonimo film, di cui il cantante incise una cover nel 1980.

La scomparsa di Frank Sinatra avviene il 14 maggio 1998 per un attacco cardiaco. Il suo mito, al contrario, è ancora oggi vivo in tutti gli appassionati di musica. Difficile contare con precisione tutte le sue incisioni che, secondo gli esperti, si aggirerebbero attorno a 2200. Oltre 600 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Tanti negli anni hanno reso omaggio al suo talento. In Italia brani dedicati portano la firma di antesignani della musica leggera come il quartetto Cetra, ma anche di cantautori come Cesare Cremonini, che lo cita nel brano Figlio di un re. Commovente tra le incisioni più recenti, il duetto con Bonovox degli U2, I've Got You Under My Skin, realizzato nel 1991. Nonostante tanta fama e tanto talento però, The Voice è riuscito davvero in pochissime occasioni a raggiungere il primo posto della classifica dei singoli più venduti in Nord America. Oltre a Strangers in the Night del 1966 e My Way del 1969, Blue Eyes è stato al vertice della Hit Parade USA solo grazie a Something Stupid, duetto realizzato con la figlia Nancy. I know.

Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Stereophonics. Prendete tre ragazzi gallesi appassionati di musica e immaginateli alle prese con i primi concerti come cover band. Ecco com'è cominciata l'avventura degli Stereophonics, terzetto composto da Kelly Jones, Richard Jones e Stuart Cable. Dopo aver militato nel gruppo giovanile Tragic Love Company e aver suonato in pub e piccoli club brani di Mother Love Bone e Bad Company, i tre decidono di proporre alle etichette discografiche i loro inediti, una sorta di melting pot tra le sonorità Britpop degli Oasis e il rock degli anni 70. A dare una chance alla formazione, che deve il nome a una vecchia marca di grammofoni, è la V2, la nuova etichetta di Richard Branson, già fondatore della Virgin. È sotto la sua egida che Kelly Jones e i soci, nel 1997, pubblicano World Gets Around, il loro primo disco. Un lavoro che li porta ai vertici della classifica del Regno Unito e che fa vincere loro il Brit Award 1998 come miglior band emergente. Nello stesso anno gli Stereophonics pubblicano Performance and Cocktails, CD multiplatino che contiene hit come The Bartender and the Thief.

Sulla scia del successo di Performance and Cocktails, gli Stereophonics vengono chiamati a collaborare con Tom Jones per il rifacimento di Mama Told Me Not to Come di Randy Newman e partono per un tour mondiale che tocca Europa, America e Australia. Durante la tournée viene realizzato il DVD Live at Cardiff Castle. Tornati nel Galles, Jones e compagni si mettono al lavoro per il nuovo disco di inediti, Just Enough Education to Perform, che esce nel 2001. L'album suscita polemiche a causa della traccia Mr. Writer, in cui la band si scaglia con veemenza contro i giornalisti e i media in genere. Il pubblico però accoglie con entusiasmo le nuove canzoni, che vengono presentate con una maratona musicale di 2 giorni al Millennium Stadium di Cardiff, alla quale prendono parte anche Ash, Black Crowes e Proud Mary. 200.000 i biglietti venduti per la kermesse. Sempre a Cardiff, a Natale del 2003, la band chiude la trionfale serie di date organizzate nel Regno Unito in concomitanza dell'uscita del 4° album, You Gotta Go There to Come Back, trainato dall'hit Maybe Tomorrow.

Dopo l'uscita di You Gotta Go There to Come Back, gli Stereophonics si prendono una pausa dovuta anche alla necessità di sostituire il batterista Cable, licenziato dal frontman Jones a causa delle loro forti divergenze artistiche. Per il successivo album Language, Sex, Violence, Other del 2005, dietro gran cassa e Tom, siede Xavier Weiler, il cui ingresso nella line-up corrisponde a una virata del gruppo verso sonorità decisamente più roventi che in passato, come dimostra Dakota, il primo singolo del CD che ha chiare influenze punk. Ingaggiato come secondo chitarrista all'ex The Manvilles, Mark Perry, gli Stereophonics partecipano a Live 8, 2 anni di attesa, e nel 2007 esce il loro 6° album in studio, intitolato Pull the Pin, seguito a ruota da Decade in the Sun, The Best of Stereophonics, che contiene 2 inediti, My Own Worst Enemy e You Are My Star, e successi quali Have a Nice Day.

Nel 2010, alla vigilia del tour legato all'uscita del loro nuovo CD Keep Calm and Carry On, gli Stereophonics sono nuovamente alla ricerca di un batterista, perché Xavier Weyler lascia i compagni per motivi personali. A sostituirlo temporaneamente è Sam, un amico di Kelly Jones. Altri 2 anni di pausa e nel gennaio 2013 la band gallese torna a pubblicare 2 i singoli, In a Moment e The Indian Summer, che anticipano l'uscita dell'8° album in studio Graffiti on the Train, edito il 4 marzo 2013. In Italia, Jones e soci presentano dal vivo le loro canzoni a Milano e Roma, dove nel giugno 2013 suonano come supporter ai Killers. Tra i pezzi eseguiti dal vivo anche la hit Innocent, tratta da Keep Calm and Carry On.

0: Golden Stars. Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: George Benson.
3: Nascere in una città come Pittsburgh, se ami suonare la chitarra, significa soprattutto amare il jazz. Ed è proprio nel capoluogo della Pennsylvania che il 22 marzo 1943 vede la luce George Benson. Fin da bambino nel coro del quartiere Hill District dove cresce, George si fa la fama di un ragazzino dotato di una voce straordinaria. Ma è quando i genitori gli regalano la prima 6 corde che la sua caratura artistica comincia a farsi notare davvero. Ispirato dai due leggendari chitarristi Wes Montgomery e Charlie Christian, Benson, poco più che adolescente, comincia a guadagnarsi da vivere entrando in pianta stabile nella formazione jazz dell'organista Jack McDuff. Tale è il suo talento che a soli 22 anni viene messo sotto contratto dall'etichetta Prestige per incidere il suo debut album The New Boss Guitar, lavoro che precede l'uscita di una raccolta a nome George Benson Quartet e di vari dischi realizzati con The George Benson Cookbook, un trio che lo vede assieme a Lonnie Smith e Ronnie Cuber. Il ragazzino, nato sulle sponde del fiume Ohio prima dell'inizio degli anni 70, è già una celebrità. E a chiamarlo per collaborare alle loro canzoni sono icone riconosciute come Miles Davis, Herbie Hancock e Jimmy Smith. A provare interesse per George Benson, però, non sono solo gli estimatori del jazz. Colpito dalla duttilità della sua voce, capace di spaziare dal blues al bebop senza colpo ferire, il produttore Tommy Lee Puma lo convince a virare verso il grande pubblico, dedicandosi anche al pop. È la svolta. Nel 1976 Benson pubblica l'album Breezin'.

Pur essendo un disco pop, Breezin è una raccolta di brani estremamente sofisticata. Per realizzarla, George Benson non esita a investire tutto il suo tempo e il suo talento. Anzi, per riuscire a ottenere le sonorità che vuole, il musicista di Pittsburgh arriva perfino a commissionare una nuova chitarra all'azienda Ibanez, facendosi creare la GB10, uno strumento straordinario ancora oggi in produzione. Con Breezin, Benson dimostra che si può fare musica popolare senza cadere nella banalità. E pubblico e critica lo ricompensano come merita, portandolo in vetta alle classifiche di vendita e attribuendogli il suo primo Grammy Award. Ancora 3 anni, e nel 1979 esce anche il doppio Living Inside Your Love, che lo consacra al successo definitivo. Nei 2:33 giri, tanti i brani destinati a diventare la colonna sonora della vita di milioni di persone, come Unchained Melody, Love Ballad o You're Never Too Far From Me, ma anche Soulful Strut, che farà vincere a Klaus Ogerman il Grammy Award per il miglior arrangiamento di un pezzo strumentale. Weekend in LA, Long Playing del 1978, conferma di nuovo l'interesse e l'amore che il pubblico ha per Benson e, visti i risultati ottenuti finora, per il successivo lavoro in studio viene chiamato il maggior produttore del mondo, Quincy Jones. È il 1980 ed esce Give Me the Night.

Grazie alla collaborazione con Quincy Jones, George Benson incide Give Me the Night, un album pensato per essere ascoltato sugli impianti stereo di tutto il pianeta. A conquistare l'ascoltatore è l'eleganza dei suoni che sì, strizzano l'occhio alla disco e al pop più commerciale, ma non per questo perdono di eleganza. Un successo come Give Me the Night, del resto, non nasce a caso. Per realizzarlo, dietro le quinte ci sono enormi professionisti, tra cui grandi artisti jazz come Herbie Hancock o compositori come Rod Temperton, che in seguito lavorerà anche con Michael Jackson per Thriller. Sostenuto dal suo eccellente entourage, George Benson vive la prima metà degli anni Ottanta collezionando successi su successi. Non solo il chitarrista e cantante della Pennsylvania si porta a casa numerosi Grammy Awards, ma viene anche chiamato ai maggiori festival jazz del mondo e si trova a duettare con mostri sacri come Aretha Franklin. Tutto questo mentre l'hit Love X Love impazza sulle radio del nuovo e vecchio continente.

La prima metà degli anni 80 è sicuramente il periodo in cui la popolarità di George Benson raggiunge il suo apice. Negli anni successivi, il chitarrista torna a occuparsi principalmente di jazz e dà alle stampe CD come The Most Exciting New Guitarist on the Jazz Scene del 1994, George Benson and Jack McDuff del 2007 o Guitar Man del 2011. Ascoltato in tutto il mondo, Benson nel 2001 è stato anche ospite dell'ottava edizione del Pavarotti and Friends, dove ha duettato con il celebre tenore in Greatest Love of All. Grazie alla versatilità della sua voce, in 50 e più anni di carriera, il musicista americano ha inciso brani straordinari. Non sempre, però, la sua versione di un pezzo è stata la preferita dal grande pubblico. Ad avere maggior successo delle sue, per esempio, The Greatest Love of All, più amata nell'interpretazione di Whitney Houston, o Don't Leave Me This Way, universalmente quanto erroneamente attribuita ai The Communards.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Alicia Keys. Grazie alla sua voce da contralto, Alicia Keys merita il titolo di principessa del soul che le è stato attribuito da critica e pubblico fin dagli esordi. Nata a Manhattan nel 1981 da madre di origini italo-irlandesi e padre giamaicano, Alicia, il cui vero nome è Augelle Cook, debutta nel mondo dello spettacolo a 4 anni come attrice in un episodio del celebre telefilm I Robinson. Ma la carriera che le interessa davvero non è quella davanti alle telecamere, bensì quella su un palco e, messa da parte la velleità di recitare, si dedica anima e corpo allo studio della musica e di vari strumenti come il pianoforte, il violoncello, la chitarra o il basso. La sua estensione vocale e la capacità di coinvolgere intimamente chi la ascolta ne fanno fin da ragazzina una potenziale star. Ma i primi contratti discografici con la Columbia o la Arista Records non sfociano in niente di serio. Per il debutto in grande stile che sogna fin da piccola, Alicia deve attendere il 2001 e l'uscita di Songs in A Minor, disco edito dalla Jay Records che, solo nel primo giorno, vende 50.000 copie. Trainato da brani come Fallin', in pochi mesi, l'album totalizza 12 milioni di copie vendute nel mondo.

L'album Songs in A Minor debutta al numero uno della classifica americana Billboard Hot 100, fa vincere ad Alicia Keys la bellezza di 5 Grammy Awards e prelude a un lunghissimo tour mondiale che porta la giovane artista di Manhattan a essere conosciuta in tutto il mondo come l'erede naturale di Aretha Franklin. Neppure il tempo di riprendere fiato e nel dicembre 2003 arriva The Diary of Alicia Keys, album reso prezioso da pezzi come You Don't Know My Name o If I Ain't Got You, che ne fanno un altro successo planetario. Abbonata ai Grammy Awards, Alicia Keys ottiene 5 nominations anche nel 2006 per il Live MTV Unplugged, registrato l'anno prima alla Brooklyn Academy of Music. E nel frattempo torna regina delle charts con il nuovo e terzo album As I Am. Anche As I Am debutta al primo posto della classifica americana, con i singoli Not One e Like You'll Never See Me Again.

record stabiliti da Alicia Keys sono infiniti. E tra questi c'è anche quello di aver realizzato con Jack White dei White Stripes Another Wave to Die, il primo duetto nella storia delle colonne sonore dei film di James Bond. Il brano viene pubblicato nell'ottobre 2008, in concomitanza con l'uscita della pellicola intitolata Quantum of Solace. Per avere nuovi inediti, invece, bisogna attendere fino al 15 dicembre 2009, quando esce The Element of Freedom, disco anticipato dal singolo Doesn't Mean Anything. Sempre nel dicembre 2009, la nota rivista americana Billboard la nomina artista R&B del decennio per aver cambiato le regole della musica black con un sound più raffinato ed elegante. Raffinatezza ed eleganza che contraddistinguono anche Try Sleeping with a Broken Heart, Empire State of Mind Part 2 Broken Down o Unthinkable I'm Ready, altri singoli estratti dal CD. Yeah.

Oltre a essere il nome più noto del cosiddetto Neo Soul, Alicia Keys nel primo decennio degli anni 2000 torna anche a interessarsi di cinema e fa parte del cast di film importanti come Smokin' Ace di John Hamm, Il diario di una tata di Shari Springer Bergman e Robert Pulcini e La vita segreta delle api, diretto da Gina Prince Bythewood. Nonostante i mille impegni come artista e come benefattrice, da sempre sostiene associazioni come Keep a Child Alive, che fornisce medicinali salvavita a bambini che vivono con AIDS o HIV, la polistrumentista newyorkese trova anche il tempo di metter su famiglia e il 31 luglio 2010 si sposa in Corsica con il suo produttore Sweet Beats, con il quale ha un figlio il 14 ottobre dello stesso anno. La maternità non rallenta l'attività discografica dell'artista, che nel 2012 pubblica un nuovo fenomenale album, Girl on Fire. Tra le canzoni più celebri del disco, oltre alla title track, i singoli Brand New Me e New Day.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3 e 59 minuti.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Justin Timberlake.
5: Se c'è un artista al quale ben si adatta il motto "il buongiorno si vede dal mattino", questo è Justin Timberlake. Enfant prodige, nel 1993 viene ingaggiato con altre future star americane come Britney Spears e Christina Aguilera nel programma di Disney Channel Mickey Mouse Club. Due anni dopo, assieme ad altri quattro coetanei, fonda la boy band NSYNC. Un solo anno, e grazie al produttore dei Backstreet Boys, Pearlman, il gruppo debutta in Europa con il primo auto-intitolato album, che vende 10 milioni di copie grazie a hit come I Want You Back, Here We Go, Tearing Up My Heart, Together Again, For the Girl Who Has Everything. I successivi On For Christmas, raccolta di standard natalizi del 1998, No Strings Attached del 2000 e Celebrity del 2001, fanno stabilire record strabilianti di vendite. Ma dopo l'ennesimo trionfale tour mondiale nel 2002, i componenti dell'ensemble decidono

Il successo di Justify è straordinario. Justin Timberlake diventa un idolo per milioni di teenagers in ogni continente. Popolarità sancita anche grazie a un servizio fotografico realizzato per la blasonata rivista Rolling Stones, in cui appare seminudo. Dal punto di vista artistico, il giovane musicista acquista credibilità grazie alla collaborazione con i The Black Eyed Peas, che lo vogliono nel loro brano Where Is The Love, e con il Justify and Strip It Tour, realizzato assieme all'ex collega del Mickey Mouse Club, Christina Aguilera. Nel febbraio 2004, invitato a cantare durante il Super Bowl, scopre il seno della collega Janet Jackson. La vicenda, che sconvolge i ben pensanti americani, ha fine solo quando l'artista si scusa pubblicamente. Messa da parte temporaneamente la musica, tra il 2004 e il 2005 si dedica al cinema. Compare nel film Edison City e doppia il giovane Re Artù in Shrek III. A farlo tornare alla ribalta come musicista nel 2006 è il secondo CD Future Sex Love Sounds, al quale prendono parte anche Timbaland, will.i.am e Snoop Dogg. Tra le tracce, Love Stoned, My Love e Sexy Back.

presentatore degli MTV Europe Music Awards, che vengono trasmessi in diretta mondiale da Copenaghen. Al ritorno dalla tournée, mentre tutti pensano che possa dedicarsi nuovamente alla conduzione di programmi TV, decide al contrario di diventare produttore e lavorare in questa veste al nuovo album di Rihanna intitolato Good Girl Gone Bad. Tra i brani prodotti dal giovane artista di Memphis compare anche 4 Minutes, dal CD Hard Candy di Madonna, e Rehab di Rihanna. A consacrare la sua enorme popolarità nel 2010 è la raccolta di remix Essential Mixes, che comprende rimissaggi di alcuni dei suoi più grandi successi come Cry Me a River, Like I Love You, Signorita e Rock Your Body.

Tra il 2010 e il 2012, Justin Timberlake si dedica nuovamente al cinema e, per una volta, anche alla sua vita privata. Da ragazzino, come componente degli NSYNC, riempie i giornali rosa con la sua storia con Britney Spears. Più tardi è di nuovo una gallina dalle uova d'oro per i paparazzi, grazie alla sua relazione con Cameron Diaz. Quando decide di sposarsi, al contrario, si prende una lunga pausa dagli impegni di lavoro e parte alla chetichella con la sua futura consorte, Jessica Biel. Il matrimonio viene celebrato a Savelletri, in Puglia. Qualche mese di viaggio di nozze e all'inizio del 2013, online, comincia a diffondersi la notizia di un nuovo disco del bel cantante e produttore. Notizia confermata dall'uscita del singolo apripista del nuovo album, Sweet and Tie, pezzo realizzato in collaborazione con Jay-Z ed edito il 14 gennaio. A primavera esce invece Mirrors.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Prince.
1: Può un ragazzino timido e impacciato trasformarsi in una trascinante star del rock? Sì, lo sa bene Prince, alias Roger Nelson, l'artista nato a Minneapolis il 7 giugno 1958. Era un giorno qualunque del 1973, quando nella sala mensa della Central High School di Minneapolis un gruppo di studenti decide di allestire uno spettacolo e coinvolge anche il piccolo e timido Roger. I suoi compagni probabilmente si aspettano una performance ridicola. Il futuro folletto di Minneapolis alle feste fa tappezzeria e non balla neanche. La sua riservatezza lo rende il bersaglio ideale per uno scherzo. Al posto delle risate, però, per il piccolo Roger ci sono molti applausi. Imbracciata la chitarra, è scatenato e carismatico e nessuno può resistere al suo talento. Tre anni dopo, nel 1976, Prince va in cerca di fortuna a New York. Con sé ha solo alcune registrazioni di prova. Ma che registrazioni! Tra i brani, solo per citarne uno, figura anche Soft and Wet, canzone destinata ad avere un enorme successo pochi anni dopo. A New York, Roger Nelson diventa ufficialmente Prince e pubblica For You nel 1978 e Prince nel 1979, i suoi primi due album. Prince ama scandalizzare. Su disco non teme di incidere frasi forti e sperimentare sonorità inusuali e dal vivo si diverte a lasciare a bocca aperta il suo pubblico presentandosi a petto nudo con calze autoreggenti e slip zebrati. Nell'ottobre del 1980 pubblica Dirty Mind, il primo album porno pop mai realizzato in America.

All'indomani dell'uscita di Dirty Mind, Prince forma The Time, il gruppo che lo accompagnerà a lungo. Per far conoscere il quinto album Controversy, Prince e The Time accettano di aprire un concerto dei Rolling Stones al Los Angeles Coliseum, ma è un errore. Il pubblico del rock di fronte al folletto reagisce male e lo bersaglia con ogni sorta di oggetto, perfino del pollo fritto. Controversy però conquista il disco di platino e getta le basi della leggenda Prince. Nella prima metà degli anni Ottanta, Minneapolis diventa un punto di riferimento mondiale per la musica funky e soul. È in questa cornice che Prince pubblica nel 1982 il doppio album 1999, una raccolta trascinante che comprende brani come Little Red Corvette e la frenetica Delirious. Sulla scia del successo di 1999, Prince affronta un lungo tour che attraversa tutta l'America. Di data in data, intanto, raccoglie materiale sonoro e documenti filmati per dare vita al suo nuovo e ambizioso progetto, realizzare il film Purple Rain. I never meant

La colonna sonora di Purple Rain, vincitrice di un premio Oscar, è il suo primo stratosferico successo di Prince negli anni Ottanta. Nella primavera del 1985, il folletto di Minneapolis, assieme al suo gruppo I Revolution, pubblica l'album Around the World in a Day e l'anno successivo spopola con Parade, il disco che comprende anche la censuratissima Kiss. Neanche un anno di attesa e nell'aprile del 1987 Prince torna con un nuovo album doppio, Sign of the Times. 16 canzoni che spaziano dall'incantevole You Gotta Look alla scatenata Play in the Sunshine. Mentre stanno per esaurirsi gli entusiasmi per Sign of the Times, attorno a Prince si vocifera sempre più insistentemente di un fantomatico Black Album. Poco prima di Natale 1987 effettivamente vengono distribuite poche copie dell'album nero, la cui uscita ufficiale sarà posticipata però al 1993. Per avere un nuovo CD di Prince comunque non bisogna attendere molto. Nel mese di maggio 1988 esce Love Sexy. Prima di partire per il tour mondiale di Love Sexy, Prince viene chiamato a scrivere la colonna sonora di Batman, l'evento cinematografico del 1989 firmato da Tim Burton. Durante la tournée che tocca anche l'Italia, nel luglio 1988 il musicista è supportato dai Madhouse, band che si presenta col volto coperto e nasconde lo stesso artista e i suoi Revolution.

Gli anni 90 si aprono con un nuovo gruppo, New Power Generation, e un nuovo disco, Diamonds and Pearls. Con il nuovo decennio, per Prince arriva anche la decisione di cambiare il proprio nome d'arte in un disegno impronunciabile, Symbol, e la scelta di pubblicare un nuovo album, Exodus, a nome della nuova band New Power Generation. Chi sia veramente Prince in questo periodo della sua carriera è probabile che non lo sappia bene neppure lui, tant'è che per la pubblicazione di The Gold Experience, il 17° album pubblicato nel 1995, cambia di nuovo il nome in Tuff Cap, ovvero The Artist Formerly Known as a Prince. A The Gold Experience seguono altri lavori controversi come Chaos and Disorder e Emancipation, entrambi del 1996, New Power Soul del 1997, Rave Into Joy Fantastic del 1999 e The Rainbow Children del 2001. Il Prince degli esordi tornerà solo nel 2004 con l'uscita di Musicology, un disco che contiene singoli di successo con Call My Name e Cinnamon Girl, e segna l'inizio di una nuova travolgente pagina nella storia del funky, che continua attraverso capitoli discografici convincenti come 3121 del 2006 e Planet Heart del 2007.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
0: Britney Spears.
2: La Lolita del pop, Britney Jean Spears, è nata il 2 dicembre 1981 a Kentwood, in Louisiana. James e Lynn, i suoi genitori e i fratelli, fin da quando era piccola, assistevano divertiti alle sue esibizioni. I suoi familiari stavano a guardarla per ore, mentre la piccola si metteva davanti allo specchio e imitava le cantanti del momento. Nessuno di loro avrebbe però mai pensato di essere di fronte ai primi passi di una futura reginetta del pop. Per accontentarla e soprattutto per stare un po' tranquilli in casa, i coniugi Spears iscrivono la loro bambina nel coro della chiesa locale a soli 6 anni. Il coro di quartiere naturalmente non è il luogo preferito dalla piccola Britney per dare sfogo alla sua scatenata ugola d'oro. Ambiziosa, oltre che brava, a soli 8 anni convince i genitori ad accompagnarla ad un'audizione di Disney Channel per il celebre programma Mickey Mouse Club.

8 anni sono troppo pochi per essere scelta in un programma TV, anche se si tratta del canale dei cartoni, e quindi Britney viene scartata. Tutti i presenti però durante le prove si accorgono del suo talento e uno dei selezionatori la presenta a un importante manager di New York. Quest'ultimo, accortosi anche lui della grandezza di questa enfant prodige, decide di raffinare il suo talento e le fa studiare canto e danza per i 3 anni consecutivi. Studentessa modello, Britney inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo, molti gli spot televisivi che la vedono protagonista, e tra una lezione e l'altra, la giovane artista viene anche ingaggiata nel cast della versione teatrale di The Bad Seed, messo in scena con grande successo a Broadway. Un allenamento importante che l'aiuterà a conquistare il suo primo traguardo. Finalmente, a 11 anni, riesce ad entrare nel Disney Channel ed è scritturata nel gruppo di piccoli attori del canale per un anno intero.

Al termine della sua esperienza sul canale dei cartoni, Britney ha già molte offerte come cantante e, stipulato un contratto con Jive Records, comincia il lancio globale della mini artista. Britney è la bambolina seducente che canta in modo aggressivo. A trasformarla in Lolita sono Eric Foster e Max Martin, produttori anche del suo primo vendutissimo album Baby One More Time. Il disco è preceduto dall'omonimo singolo, rimasto famoso per il video in cui Britney balla vestita da scolaretta. L'album si piazza al primo posto delle classifiche americane e subito dopo esplode anche in Europa. Britney Spears non è solo un fenomeno musicale, è l'adolescente capace di lanciare modelli e mode imitate nei 5 continenti. È inevitabile che il suo nome compaia puntualmente nelle cronache rosa accanto a nomi famosi della musica mondiale, come per esempio Justin Timberlake. Pettegolezzi a parte, la carriera di Britney va avanti a gonfie vele e il suo secondo CD, Oops, I Did It Again, è l'ennesimo stratosferico successo globale.

Tra il 2000 e il 2001, Britney Spears intraprende il suo primo tour mondiale. Una sequenza incredibile di sold out e eserciti di teenager in tripudio. Alla tournée del 2001 segue il terzo album intitolato semplicemente Britney. Con le nuove canzoni, la principessina del pop si presenta al suo pubblico più matura e più sofisticata. Il primo singolo estratto è I'm a Slave for You, pezzo presentato anche agli MTV Video Music Awards del 2001. Per la prima volta in questo disco, la Spears collabora nella composizione delle canzoni e usa generi musicali diversi. Nel 2002 recita nel film Crossroads, risultato poi un mezzo flop al botteghino. La performance di Britney fu aspramente criticata e le comportò la vincita di un Razzie Award come peggior attrice. Nel 2003 è la volta dell'album In The Zone. La Lolita di un tempo adesso si è completamente trasformata in una sirena sexy che canta versi più seducenti che mai, come dimostrano i singoli Me Against The Music, Toxic e Every Time. La popolarità di Britney Spears tra gli adolescenti è tale che perfino Madonna la invita a duettare con lei. Il brano del loro incontro è Me Against The Music. Presentandolo al Radio City Music Hall, le due star suscitano scandalo scambiandosi un saffico bacio sulla bocca. A 23 anni, nel settembre 2004, Britney sposa a sorpresa il ballerino Kevin Federline. La cerimonia è stata segretissima e l'annuncio dell'avvenuta unione i fan l'hanno avuta tramite il sito web della cantante. È sempre tramite internet che nell'aprile del 2005 la cantante di Toxic annuncia al mondo di essere in dolce attesa per la prima volta. Pochi mesi dopo l'annuncio della gravidanza, la Spears pubblica Be in the Mix, The Remixes. Per avere un nuovo album bisogna aspettare la fine di ottobre 2007, quando l'ex Enfant Prodige edita Blackout, raccolta anticipata dal singolo Gimme More e CD che in poco più di due mesi ha venduto la bellezza di 1,5 milioni di copie, di cui 675.000 solo negli Stati Uniti. Nel frattempo, le cronache rosa hanno molti motivi di occuparsi della vita privata della pop star. La nascita del secondo genito nel settembre 2006, il turbolento divorzio da Federline nel novembre dello stesso anno e le liti per l'affidamento dei due figli della coppia sono oro per i paparazzi. E nel bene, come nel male, Britney è ancora al centro dell'attenzione.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su Police.
2: Nel gennaio 1977, mentre Londra impazza per il punk e per i Sex Pistols, tre ragazzi decidono di partire da Newcastle, una cittadina in provincia, per andare nella capitale a tentare la fortuna con la musica. Il primo componente del trio è Gordon Matthew Summer, un maestro elementare con la fissazione della musica jazz. Il suo soprannome è Sting, Pungiglione, un nomignolo dovuto alle magliette a righe gialle e nere che il cantante bassista indossa spessissimo. Il secondo componente della band è Stuart Copeland, un ragazzo di origine statunitense, figlio di un diplomatico di stanza nel Regno Unito. Un virtuoso della batteria con la passione per il rock and roll. Il terzo della line-up è Henry Padovani, un grintoso chitarrista che sbarca il lunario in locali di infimo ordine. Sting, Copeland e Padovani. Questa è la formazione originaria dei Police. I primi concerti dei Police sono traumatici. Il pubblico vuole il punk, ma Sting e soci hanno in mente ben altro. Conquistare Londra si rivela più difficile di quanto i tre avevano pensato, ma non è certo qualche difficoltà a scoraggiarli. Nell'aprile 1977, pagando di tasca propria la sala d'incisione, i Police realizzano il singolo Fallout Nothing Achieving, che commercialmente si rivela un flop. Padovani abbandona il gruppo. Tra gli addetti ai lavori, però, le canzoni dei Police suscitano interesse ed è proprio grazie allo sfortunato esordio discografico che i Police incontrano il loro nuovo chitarrista, Andy Summers. Più anziano e conosciuto dei suoi compagni, Summers non fatica a trovare un'etichetta discografica per la band e a novembre del 1978 i Police incidono il primo LP. È Outlandos d'Amour, un capolavoro in bilico tra rock e reggae che include anche l'emozionante Roxanne.

Roxanne, canzone dedicata a una prostituta, suscita in Gran Bretagna molte polemiche e viene censurata. Mentre la BBC si rifiuta di trasmetterla, negli Stati Uniti il brano è tra i più trasmessi dalle radio. In America è proprio la peccaminosa Roxanne ad aprire ai Police la porta della celebrità. Nel 1978, oltre a svettare nella hit parade con i Police, Sting debutta anche come attore nel film Quadrofenia, tratto dall'omonimo disco degli Who. L'impegno sul set di Quadrofenia non distrae il biondo frontman dalla realizzazione del secondo magnifico capitolo discografico dei Police. Regatta de Blanc, che uscirà nel 1979, è un album epocale con una tracklist che spazia da Message in a Bottle a It's Alright for You, passando da Bring on the Night. Regatta de Blanc è l'album della consacrazione mondiale. Dopo l'uscita di questo disco, i Police affrontano un tour mondiale che tocca anche luoghi mai raggiunti prima da una rock band. Sting e soci si esibiscono ovunque, Hong Kong e Bombay incluse. Tra una tappa e l'altra della tournée, il trio continua a lavorare in studio in Olanda. È qui che nasce l'album Zenyatta Mondatta. Per la critica è una delusione. Il pubblico di tutto il mondo, al contrario, stravede per Don't Stand So Close to Me e The Do Do Do The Da Da Da.

Per oltre 20 mesi, all'inizio degli anni 80, i Police riempiono gli stadi dei 5 continenti. Il successo globale dell'album Zenyatta Mondatta è senza precedenti. E nel 1981 Sting e compagni pubblicano un altro disco elegante quanto commercialmente accattivante, Ghost in the Machine. Album che contiene successi come Spirit in the Material World e Every Little Thing She Does Is Magic. Per i Police sarebbe facile continuare a sfruttare il loro buon momento e sfornare successi tutti uguali. Invece, forse per orgoglio, forse per ribattere la critica che era stata particolarmente dura, il gruppo, nel 1983, pubblica l'intellettuale Synchronicity, una raccolta in cui il brano più famoso è Every Breath You Take, ma in cui compaiono tra gli altri pezzi anche Oh My God e Mother, una canzone composta e cantata dal chitarrista Summers. Dopo la trionfale tournée mondiale di Synchronicity, le tensioni che dividono Sting e Copland si fanno più forti. Il concerto del 3 gennaio 1984 è la loro ultima apparizione live. Tra la delusione di milioni di fan, i Police annunciano di volersi prendere una pausa. Il timore degli appassionati della band è che il trio in realtà voglia sciogliersi definitivamente. Una paura fondata, tant'è che il gruppo per 19 anni sospende l'attività, tranne che per un'unica uscita discografica. Nel 1986, a tener viva la speranza di una possibile reunion, viene pubblicato Every Breath You Take, The Singles, raccolta di singoli che presenta un bel remake intitolato Don't Stand So Close to Me 87.

All'indomani dello stop del progetto Police, i tre componenti della band intraprendono con successo la carriera solista. Sting è un cantautore amato in tutto il mondo. Stewart Copeland scrive colonne sonore e musiche per balletti e Andy Summers lavora dietro le quinte di album pregevoli. Il gruppo dei Police resta in naftalina per 19 anni, finché il 10 marzo 2003, in occasione dell'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame, Sting, Stewart Copeland e Andy Summers tornano a suonare insieme sul palco della Waldorf Astoria di New York, dove si svolge la cerimonia. Ancora 4 anni di pausa e l'11 febbraio 2007 i tre danno vita ad un concerto evento a Los Angeles, dove la band partecipa alla cerimonia di consegna dei Grammy Awards. Il ritorno sulle scene viene organizzato per festeggiare i 30 anni dall'uscita del primo singolo, Fall Out. Sting e soci si presentano sul palco gridando "We are the Police and we are back" e stavolta il loro live prelude davvero a un nuovo tour mondiale. Tournée che si svolge con enorme successo nell'autunno dello stesso anno.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 5.
2: Gamma Radio Golden Hits.
3: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle. Wow.

0: Dodge Design incontra l'innovazione, nasce qualcosa di unico. Scopri Omoda 7 nella concessionaria Mocauto e lasciati sorprendere da una nuova idea di guida, dove tecnologia, stile e off-road viaggiano insieme. Solo per il mese di giugno, Omoda 7 Premium può essere tua da 35.900 euro con rottamazione, prezzo chiave in mano, capacità fuoristrada senza compromessi. Per chi ama l'avventura, con 7 modalità di guida per ogni tipo di terreno. Vieni a provarla nello showroom Omoda Mocauto in via dei Missali 89 a Milano, oppure scopri di più su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Milano Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Milano Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche e mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Milano Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
2: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Info e sedi su Renord.com.
6: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
2: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
1: Lo so bene, e l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
2: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
3: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Ti aspettiamo da Clerici Auto nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. clericiauto.it.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Sono le 7.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. Weekend inondato di note per la Festa Europea della Musica, che cade come di consueto nel solstizio del 21 giugno. Per questa 32esima edizione l'Italia partecipa con numeri record, oltre 280 le città che hanno risposto alla chiamata della festa, che quest'anno ha scelto come titolo Claim la voce dei luoghi, per valorizzare meglio le esperienze corali, bandistiche e d'ensemble. L'Aquila, capitale della cultura, quest'anno ospita l'evento centrale nazionale con il grande concerto del testimonial ufficiale di questa edizione, il sassofonista jazz Stefano Di Battista, affiancato dalla speciale Festa della Musica dei Giovani. Focus anche sui cori nella regione Marche, che apre il circuito dei teatri storici. Musica in location preziose anche a Firenze, Milano e Roma. La capitale, che celebra Via Veneto e omaggia con un concerto Ennio Morricone, dalla sera del 21 fino al 24 trasforma Piazza del Popolo in un'arena del pop con l'evento Team Summer Hits 2026, che porta sul palco 80 artisti in uno show di 4 serate, visibile su Rai 1. Cambiamo argomento con un libro che entra in risonanza con le iniziative che ricordano e celebrano gli 80 anni della Repubblica. Sara Rattaro, amata autrice di biografie romanzate che raccontano grandi personalità femminili, firma Il vestito di mia madre. La vita straordinaria che vi si racconta è quella di Teresa Mattei, partigiana fiorentina nota con il nome di battaglia Chicchi e la più giovane eletta

0: esce dalla classe durante l'ora della razza ariana e lei se ne va e viene espulsa dalla sua scuola del regno, ma è ancora più giovane quando distribuisce i primi volantini all'inizio degli anni 30, quando cerca di salvare suo fratello dalla furia nazista. È giovanissima quando subisce una violenza terribile, sempre da parte dei nazisti, e giovanissima quando spiega la nostra Costituzione.
1: Dopo un incontro mercoledì 24 alla libreria Mondadori della Galleria Alberto Sordi di Roma, il libro, edito da PM, viene presentato alla Sala Caduti di Nassiria presso il Senato della Repubblica il 25 giugno. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Buon ascolto.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: Gamma Radio Weekend.

0: più di così.
1: Ancora di più.
0: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
1: Di più?
0: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
1: Di più?
0: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
1: Più di così.
2: Autorigoldi
3: a Milano dal 1906.
0: Autorigoldi.it.
4: Ultimamente ho notato che sto perdendo molti capelli e ho una forte stempiatura.
5: Fai come me. Vai da Ital Capelli Medical, la clinica italiana di trapianto capelli con tecnica FUE operante in Turchia.
4: Davvero? Pensavo fosse complicato organizzare tutto.
5: No, con Ital Capelli Medical è tutto incluso. Volo, trasferimenti privati, hotel e assistenza continua in italiano. E in sole 48 ore fai tutto. Partenza, intervento e ritorno. In sicurezza e a prezzi davvero competitivi.
6: Perdita di capelli? Scegli Ital Capelli Medical e ritrova la chioma che desideri. Prenota ora la tua consulenza su italcapellimedical.it.
7: Direttore sanitario dottor Metin Temel.
8: Quella è la costellazione dell'orsa maggiore e più in là c'è l'orsa minore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Info e sedi su Renord.com.
12: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
13: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
12: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
14: Che faccio questo weekend? Shopping in centro? Giardinaggio sul balcone? Trekking in montagna?
15: Hai mai provato un pomeriggio all'ippodromo? Domenica 21 giugno lasciati conquistare dalle Oaks d'Italia all'ippodromo SNAI San Siro. Ti aspetta una giornata di sport, eleganza e divertimento per tutta la famiglia, con l'ippodromo che si veste di rosa per celebrare l'evento più glamour del galoppo italiano. Domenica 21 giugno dalle ore 15 in Piazzale dello Sport 6 Milano. Info su ippodromisnai.it.
16: Quando il design incontra l'innovazione, nasce qualcosa di unico. Scopri Omoda 7 nella concessionaria Mocauto e lasciati sorprendere da una nuova idea di guida, dove tecnologia, stile e off-road viaggiano insieme. Solo per il mese di giugno, Omoda 7 Premium può essere tua da 35.900 euro con rottamazione, prezzo chiavi in mano, capacità fuoristrada senza compromessi. Per chi ama l'avventura, con 7 modalità di guida per ogni tipo di terreno. Vieni a provarla nello showroom Omoda Mocauto in via dei Missali 89 a Milano. Oppure scopri di più su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.

0: Benvenuta agli ascoltatori di Gamma Radio da Sofia Inglese di Terabimeteo. Ci attende una domenica all'insegna del sole sulla Lombardia, salvo per qualche temporale di calore nel pomeriggio sulle Alpi, in parziale sconfinamento sulle Prealpi. Temperature massime in ulteriore aumento con calde d'afa molto intensi, valori infatti che saranno anche prossimi ai 36-37 gradi, in pianura e nei grandi centri urbani. Minime che saranno tropicali, con caldo infatti che si farà sentire non solo di giorno ma anche di notte. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app gratuita di Terabimeteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di Adele.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Gamma Radio. Solo le più belle. Gamma Radio. Solo le più belle. No.

0: tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.
2: È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
3: Eccellente nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missali 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missali 89 o scopri le offerte online su

0: Sono le 8.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con Adiene Cronos Salute. L'invisibilità catturata dall'obiettivo, la quotidianità complessa di una patologia rara colorata di bianco e nero, si presenta così quello che non vedi, il progetto fotografico e narrativo sulla miastenia gravis realizzato da OMAR, Osservatorio Malattie Rare, insieme alle principali associazioni italiane rappresentative dei pazienti. Angelo, Antonia, Barbara, Filippo e Mariangela sono i protagonisti di questi scatti realizzati da Francesca Bolla e Tommaso Lucena da Sermiento e raccolti nell'omonimo book fotografico d'autore. Un'iniziativa presentata alla stampa e all'opinione pubblica nel mese dedicato alla sensibilizzazione sulla miastenia gravis, che vede pazienti, associazioni e istituzioni accendere i riflettori su una malattia rara, spesso invisibile agli occhi degli altri, ma profondamente impattante nella vita quotidiana delle persone. L'Organizzazione Mondiale della Sanità pubblica le prime linee guida complete sulla malattia da filovirus, tra cui Ebola e Marburg. Il documento sottolinea l'importanza di un'assistenza e di supporto precoce per migliorare la sopravvivenza dei pazienti, gli esiti clinici, delineando 16 raccomandazioni basate sull'evidenza, informa l'OMS. Le malattie da Ebola e Marburg sono gravi e spesso fatali, spiega l'agenzia ginevrina, con tassi di mortalità che vanno dal 25% al 90% nelle epidemie più gravi. Lo standard di cura in prima linea per alcune neoplasie del sistema linfatico si amplia. L'Agenzia Italiana del Farmaco AIFA ha infatti approvato la rimborsabilità di acalabrutinib, terapia mirata e primo inibitore di

0: cittadini con implicazioni rilevanti per il futuro dell'erogazione dell'assistenza sanitaria nel paese. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Gamma Radio Weekend.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
2: Che faccio questo weekend? Shopping in centro? Giardinaggio sul balcone? Trekking in montagna?
3: Hai mai provato un pomeriggio all'ippodromo? Domenica 21 giugno lasciati conquistare dalle Oaks d'Italia all'ippodromo SNAI San Siro. Ti aspetta una giornata di sport, eleganza e divertimento per tutta la famiglia, con l'ippodromo che si veste di rosa per celebrare l'evento più glamour del galoppo italiano. Domenica 21 giugno dalle ore 15 in piazzale dello Sport 6 Milano. Info su ippodromisnai.it.
4: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
7: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
8: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Auto Rigol di...
9: A Milano dal 1906.

0: invitato gli ascoltatori di Gamma Radio da Sofia Inglese di Terrabimeteo.
1: Ci attende una domenica all'insegna del sole sul nord-ovest, solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini nella seconda parte del giorno. Temperature massime in ulteriore aumento con calde d'afa molto intensi, punte infatti che sulle pianure nei grandi centri urbani saranno anche prossimi ai 36-37 gradi. Calde d'afa che si faranno sentire non solo di giorno ma anche di notte, con minime infatti tropicali. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebimeteo.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di Adele.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
2: In Fondazione Maria Letizia Verga l'Unione fa
3: la cura!
2: Da oltre 45 anni siamo al fianco di bambini e ragazzi con leucemie e linfomi e alle loro famiglie. E grazie all'alleanza tra medici, ricercatori e volontari, ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più, insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.
4: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
5: Monza Today è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Monza Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Monza Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
6: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Recall di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
7: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Recall di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
8: Auto Recall di...
9: A Milano dal 1906.
10: Gamma Radio. Gamma Radio Golden Hits.

Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90. Gamma Radio Golden Hits.

0: Sono le 9.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Gamma Radio Weekend.

0: Mercato Italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.
2: È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Rescaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
3: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili, con Riscilpi. Porti loro educazione, salute e sviluppo.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Siete voi, il Moulin Rouge!
6: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
7: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
8: La tua vista ha subito una perdita importante per un cheratocono? Fai fatica a trovare la giusta soluzione per la tua vista? Ottica Giorgetti a Milano, un centro dedicato allo studio per le tue lenti a contatto. Studiamo e forniamo, anche in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, lenti a contatto speciali realizzate su misura per te. Vedere meglio migliora la qualità della tua vita. Richiedi un appuntamento e visita il sito lucagiorgetti.it.
9: Faccio questo weekend? Shopping in centro? Giardinaggio sul balcone? Trekking in montagna?
10: Hai mai provato un pomeriggio all'ippodromo? Domenica 21 giugno lasciati conquistare dalle Oaks d'Italia all'ippodromo SNAI San Siro. Ti aspetta una giornata di sport, eleganza e divertimento per tutta la famiglia, con l'ippodromo che si veste di rosa per celebrare l'evento più glamour del galoppo italiano. Domenica 21 giugno dalle ore 15 in piazzale dello Sport 6 Milano. Info su ippodromisnai.it.

0: Bentornati agli ascoltatori di Gamma Radio da Sofia Inglese di Terabimeteo. Ci attende una domenica all'insegna del sole sulla Lombardia, salvo per qualche temporale di calore nel pomeriggio sulle Alpi, in parziale sconfinamento sulle Prealpi. Temperature massime in ulteriore aumento con calde d'afa molto intensi, valori infatti che saranno anche prossimi ai 36-37 gradi, in pianura e nei grandi centri urbani. Minime che saranno tropicali, con caldo infatti che si farà sentire non solo di giorno ma anche di notte. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app gratuita di Terabimeteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di Adele.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Eccellente nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
4: Siete voi, il Moulin Rouge!
5: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
6: In Fondazione Maria Letizia Verga l'Unione fa...
7: la cura!
6: Da oltre 45 anni siamo al fianco di bambini e ragazzi con leucemie e linfomi e alle loro famiglie. E grazie all'alleanza tra medici, ricercatori e volontari, ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più, insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.
8: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
9: È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
10: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Sono le 10.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con Adiene Kronos Salute. L'invisibilità catturata dall'obiettivo, la quotidianità complessa di una patologia rara colorata di bianco e nero. Si presenta così quello che non vedi, il progetto fotografico e narrativo sulla miastenia gravis realizzato da OMAR, Osservatorio Malattie Rare, insieme alle principali associazioni italiane rappresentative dei pazienti. Angelo, Antonia, Barbara, Filippo e Mariangela sono i protagonisti di questi scatti realizzati da Francesca Bolla e Tommaso Lucena da Sermiento e raccolti nell'omonimo book fotografico d'autore. Un'iniziativa presentata alla stampa e all'opinione pubblica nel mese dedicato alla sensibilizzazione sulla miastenia gravis che vede pazienti, associazioni e istituzioni accendere i riflettori su una malattia rara spesso invisibile agli occhi degli altri, ma profondamente impattante nella vita quotidiana delle persone. L'Organizzazione Mondiale della Sanità pubblica le prime linee guida complete sulla malattia da filovirus, tra cui Ebola e Marburg. Il documento sottolinea l'importanza di un'assistenza e di supporto precoce per migliorare la sopravvivenza dei pazienti, gli esiti clinici, delineando 16 raccomandazioni basate sull'evidenza, informa l'OMS. Le malattie da Ebola e Marburg sono gravi e spesso fatali, spiega l'agenzia ginevrina, con tassi di mortalità che vanno dal 25% al 90% nelle epidemie più gravi. Lo standard di cura in prima linea per alcune neoplasie del sistema linfatico si amplia. L'Agenzia Italiana del Farmaco AIFA ha infatti approvato la rimborsabilità di acalabrutinib, terapia mirata e primo inibitore di BTK di seconda generazione a durata fissa per il trattamento di prima linea della leucemia linfatica cronica in combinazione con venetoclax. L'approvazione riguarda anche il trattamento del linfoma mantellare precedentemente non trattato in combinazione con chemoimmunoterapia e del linfoma mantellare recidivato in monoterapia. Un italiano su due mostra un elevato interesse ad accedere online ai medicinali con prescrizione. Lo rileva uno studio di IQVIA, principale azienda internazionale per l'analisi dei dati in ambito healthcare, commissionato dalla European Association e-Pharmacies, dal quale emerge chiaramente come l'espansione dei servizi di e-pharmacy corrisponderebbe a un bisogno chiaro e urgente dei cittadini, con implicazioni rilevanti per il futuro dell'erogazione dell'assistenza sanitaria nel paese. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Gamma Radio Weekend.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Info e sedi su renord.com.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
7: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
9: Quando il design incontra l'innovazione, nasce qualcosa di unico. Scopri Omoda 7 nella concessionaria Mokauto e lasciati sorprendere da una nuova idea di guida, dove tecnologia, stile e off-road viaggiano insieme. Solo per il mese di giugno, Omoda 7 Premium può essere tua da 35.900 euro con rottamazione, prezzo chiave in mano, capacità fuoristrada senza compromessi. Per chi ama l'avventura, con 7 modalità di guida per ogni tipo di terreno. Vieni a provarla nello showroom Omoda Mokauto in via dei Missali 89 a Milano. Oppure scopri di più su mokautogroup.com. M come Milano, M come Mokauto.
10: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: saluto agli ascoltatori di Gamma Radio da Sofia Inglese di Terabimeteo. Ci attende una domenica all'insegna del sole sul nord-ovest, solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini nella seconda parte del giorno. Temperature massime in ulteriore aumento con calde d'afa molto intensi, punte infatti che sulle pianure nei grandi centri urbani saranno anche prossimi ai 36-37 gradi. Calde d'afa che si faranno sentire non solo di giorno ma anche di notte, con minime infatti tropicali. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebimeteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle di Adele.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
2: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
5: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missali 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missali 89 o scopri le offerte online su

0: borsa. Sono le 11.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Gamma Radio, Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
3: Mondiali, la Germania batte 2-1 e rimonta il Camerun, vola ai sedicesimi, traguardo vicino per Olanda e Giappone, goleade contro Svezia e Tunisia, storico primo punto per Curaçao, 0-0 con l'Ecuador, oggi vietato sbagliare per Spagna e Belgio contro Arabia Saudita e Iran. MotoGP Repubblica Ceca, gesto riprovevole del leader mondiale Marco Bezzecchi, escluso dalla gara per aver schiaffeggiato uno steward che stava spostando la sua Aprilia dopo un'uscita di pista nella sprint vittoria di Bagnaia. Pallavolo, seconda tappa di Nations League nelle Filippine, ultima giornata, alle 14 l'Italia di Velasco, finora 2 KO, affronta il Giappone, analizzato così da Carlotta Cambi.
4: Il Giappone gioca benissimo, una pallavolo di altissimo livello, l'ha dimostrato con tutte le squadre con cui ha già giocato, sarà una partita difficilissima, diversa da quelle che siamo abituate noi, perché non hanno un grandissimo muro ma hanno una capacità difensiva incredibile.
3: Ciclismo, Pogacar batte nella crono l'olandese Van der Poel mettendo il punto esclamativo sul Giro di Svizzera antipasto del Tour de France. Oggi la corsa elvetica si conclude con la quarta e ultima tappa. È tutto da Jenny De Gaetano.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.
2: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
3: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
4: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
3: Lo so bene, e l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
4: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
5: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
6: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
7: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
6: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
8: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: La tua vista ha subito una perdita importante per un cheratocono? Fai fatica a trovare la giusta soluzione per la tua vista? Ottica Giorgetti a Milano, un centro dedicato allo studio per le tue lenti a contatto. Studiamo e forniamo, anche in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, lenti a contatto speciali realizzate su misura per te. Vedere meglio migliora la qualità della tua vita. Richiedi un appuntamento e visita il sito lucagiorgetti.it.
10: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
11: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
12: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di Mika.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: Quando il design incontra l'innovazione, nasce qualcosa di unico. Scopri Omoda 7 nella concessionaria Mocauto e lasciati sorprendere da una nuova idea di guida, dove tecnologia, stile e off-road viaggiano insieme. Solo per il mese di giugno, Omoda 7 Premium può essere tua da 35.900 euro con rottamazione, prezzo chiavi in mano, capacità fuoristrada senza compromessi. Per chi ama l'avventura, con 7 modalità di guida per ogni tipo di terreno. Vieni a provarla nello showroom Omoda Mocauto in via dei Missali 89 a Milano. Oppure scopri di più su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Ultimamente ho notato che sto perdendo molti capelli e ho una forte stempiatura.
4: Fai come me, vai da Ital Capelli Medical, la clinica italiana di trapianto capelli con tecnica FUE operante in Turchia.
3: Davvero? Pensavo fosse complicato organizzare tutto.
4: No, con Ital Capelli Medical è tutto incluso. Volo, trasferimenti privati, hotel e assistenza continua in italiano. E in sole 48 ore fai tutto, partenza, intervento e ritorno, in sicurezza e a prezzi davvero competitivi.
5: Perdita di capelli? Scegli Ital Capelli Medical e ritrova la chioma che desideri. Prenota ora la tua consulenza su italcapellimedical.it.
6: Direttore sanitario dottor Metin Temel.
7: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
8: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Concessionaria GV Villa www.gvilla.com.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gamma

0: mezzogiorno.
1: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
2: Avviati a Lucerne colloqui USA-Iran tra il vicepresidente USA Vance e l'iraniano Ghalibaf. Il nodo è il Libano, che Israele ha continuato a bombardare duramente. Tre gravi incidenti sulle strade italiane, tre 17enni morti nel milanese a Senago per un'auto con 9 persone a bordo finita in un canale, arrestato il conducente 19enne. Nel Savonese un'auto guidata da una neopatentata ha travolto uno scooter, morta una ragazza, gravissima la seconda, e uno dei passeggeri ha postato un video in cui rideva. In Versilia si è costituito il 27enne che guidava il SUV che ha travolto e ucciso un 17enne in scooter. Mondiali, notte decisiva per il passaggio del turno di Spagna e Belgio. Jenny De Gaetano.
3: Soffre ma sorride la Germania, che c'entra i sedicesimi dei mondiali. Ad un passo Olanda e Giappone, stasera incroci fondamentali da vincere a tutti i costi per le sorti ridate di Spagna e Belgio, che si affidano alle stelle Yamal e Lukaku. Alle 18 ad Atlanta contro l'Arabia Saudita, alle 21 a Los Angeles contro l'Iran, nella notte Uruguay, Capoverde, Nuova Zelanda e Egitto.
2: Ed è tutto, buona domenica.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: quest'estate la tua voglia di viaggiare ha un nuovo ritmo. Nei saloni Fratelli Giacomel inizia Summer Drive, la grande promozione su tutto l'usato. Scegli la tua prossima auto e finanziala. Le prime tre rate sono in omaggio e hai la sicurezza di una garanzia fino a 48 mesi. Il momento di partire è adesso. Vieni nei nostri showroom o cercaci online. Visita fratelligiacomel.it per l'offerta completa e le note legali. È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Siete voi, il Moulin Rouge!
3: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
4: Sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me. Rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
8: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missali 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missali 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. usautocenter.it. Parti con la certezza dell'usato garantito.
9: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
2: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
3: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
2: Lo so bene, e l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
3: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
4: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
5: Ultimamente ho notato che sto perdendo molti capelli e ho una forte stempiatura.
6: Fai come me, vai da Ital Capelli Medical, la clinica italiana di trapianto capelli con tecnica FUE operante in Turchia.
5: Davvero? Pensavo fosse complicato organizzare tutto.
6: No, con Ital Capelli Medical è tutto incluso: volo, trasferimenti privati, hotel e assistenza continua in italiano. E in sole 48 ore fai tutto: partenza, intervento e ritorno, in sicurezza e a prezzi davvero competitivi.
4: Perdita di capelli? Scegli Ital Capelli Medical e ritrova la chioma che desideri. Prenota ora la tua consulenza su italcapellimedical.it.
7: Direttore sanitario dottor Metin Temel.
8: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
9: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Info e sedi su renord.com.

0: Sono le 13.
1: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi. In Svizzera partono i negoziati diretti tra Stati Uniti e Iran, trattative rese ancora più complicate dall'escalation militare israeliana in Libano, oltre 130 morti in 3 giorni. In base all'esito dei colloqui e del sì del Parlamento, interverranno anche gli sminatori italiani. Il servizio di Nicola De Muro.
3: Il tavolo negoziale in Svizzera, le bombe, i droni e il sangue in Libano. I progressi che si registreranno o meno in questi due scenari potranno far evolvere l'intero Medio Oriente verso la pace o verso la prosecuzione delle violenze. Nel resort di Burgenstock, vicino a Lucerna, sono già presenti il vicepresidente USA Vance, il capo negoziatore iraniano Ghalibaf e il premier pakistano Sharif come mediatore. Partono dunque negoziati basati sul memorandum d'intesa firmato da Trump e Pezeschian. A Lucerna si parlerà del nucleare iraniano, della navigabilità dello stretto di Hormuz e dello sblocco dei beni di Teheran congelati, ma il dossier più pesante è il Libano, dove Israele ha intensificato i raid. Oltre 130 morti in 3 giorni, una drammatica contraddizione rispetto all'ordine di stop ai raid che era stato annunciato ieri da Netanyahu a seguito della pressione della Casa Bianca. Per l'Iran il cessate il fuoco in Libano è la precondizione per trattare con gli USA e ieri, per risposta, ha bloccato di nuovo la navigazione nello stretto di Hormuz. L'Italia è pronta a mandare le navi per sminare lo stretto, ha affermato oggi il ministro della difesa Crosetto, ma dopo il sì del Parlamento e dopo che il quadro si sia chiarito. Non vanno lì a fare la guerra, ha precisato Crosetto.
2: Continua la strage dei giovani sulle strade. All'alba un'auto con 9 ragazzi a bordo è uscita fuori strada e si è ribaltata nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese. 2 ragazzi e una ragazza di 17 anni sono morti. Alla guida un 19enne indagato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test. Polemica intanto per il video social con le risate, partito dall'auto che, guidata da una neopatentata, ha travolto uno scooter nel tratto ligure dell'Aurelia, morta una ragazza, gravissima la seconda. Con la Germania già promossa ai 16esimi, ad un passo dal traguardo Olanda e Giappone, i mondiali interamericana chiamano in causa Spagna e Belgio, che inseguono il riscatto dopo i pareggi del debutto. Yamal e Lukaku scaldano i motori. Jenny De Gaetano.
4: Quando il gioco si fa duro, servono i campioni. Della Fuente e Garcia, mezzi delusi all'esordio, lanciano dal primo minuto il giovane asso del Barcellona, Lamine Yamal, il veterano di 1000 battaglie, Romelu Lukaku. Insomma, pochi calcoli. Spagna e Belgio devono rompere l'incantesimo, più di tutto incamerare 2 vittorie con vista a 16esimi. Sulla carta gli avversari non paiono di quelli proibitivi, ma guardia alta anche ammirando la Cenerentola Curaçao, che ieri ha ottenuto il primo punto della sua giovane storia. Ridata. Alle 18 ad Atlanta gli iberici incrociano l'Arabia Saudita, alle 21 a Los Angeles i diavoli rossi se la vedranno contro l'Iran, nella notte in quel di Miami operazione riscatto obbligata anche per l'Uruguay del Loco Bielsa, opposta a Capoverde, mentre alle 3 della notte a Vancouver si incrociano Nuova Zelanda e Egitto, e domani sulla scia delle stelle Messi e Mbappé, l'Argentina campione che pregusta il bis affronta l'Austria, la Francia, l'Iraq.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
5: Jerry Calà per Seat, prima!
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratellijacomel.it.
2: La tua vista ha subito una perdita importante per un cheratocono? Fai fatica a trovare la giusta soluzione per la tua vista? Ottica Giorgetti a Milano, un centro dedicato allo studio per le tue lenti a contatto. Studiamo e forniamo, anche in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, lenti a contatto speciali realizzate su misura per te. Vedere meglio migliora la qualità della tua vita. Richiedi un appuntamento e visita il sito lucagiorgetti.it.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
5: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
6: Quando il design incontra l'innovazione, nasce qualcosa di unico. Scopri Omoda 7 nella concessionaria Mocauto e lasciati sorprendere da una nuova idea di guida, dove tecnologia, stile e off-road viaggiano insieme. Solo per il mese di giugno, Omoda 7 Premium può essere tua da 35.900 euro con rottamazione, prezzo chiave in mano, capacità fuoristrada senza compromessi. Per chi ama l'avventura, con 7 modalità di guida per ogni tipo di terreno. Vieni a provarla nello showroom Omoda Mocauto in via dei Missali 89 a Milano, oppure scopri di più su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di Adele.

0: tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: In Fondazione Maria Letizia Verga l'Unione fa...
4: La cura!
3: Da oltre 45 anni siamo al fianco di bambini e ragazzi con leucemie e linfomi e alle loro famiglie. E grazie all'alleanza tra medici, ricercatori e volontari, ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più, insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.
5: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet, internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
6: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
7: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAEG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
8: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigol di...
9: A Milano dal 1906.

0: Sono le 14.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
3: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Si è concluso oggi il collocamento del BTP Italia Sì. Buona la risposta dei piccoli risparmiatori italiani.
4: Si è concluso il collocamento del BTP Italia Sì, il titolo di Stato che è il tesoro riservato per i piccoli risparmiatori. E il governo è riuscito a portare a casa ben 9 miliardi. Non si tratta di una cifra incredibile rispetto ad altri titoli di Stato che sono stati collocati negli anni scorsi, ma comunque è una cifra che fa capire come i titoli di Stato italiani ancora siano appetibili sul mercato. Questo era un titolo di Stato poi fra l'altro ben congegnato proprio per i risparmiatori che vogliono essere protetti dall'inflazione, perché dà un rendimento dell'1,6% garantito più il recupero dell'inflazione più un eventuale altro 0,6% di premio fedeltà se si tiene il titolo di Stato fino ai 5 anni, alla scadenza dei 5 anni. La cosa positiva per il Tesoro è appunto che è riuscito insomma a portare a casa un tot di miliardi dal pubblico retail, anche perché invece proprio ieri è uscito il dato degli acquisti da parte delle assicurazioni dei titoli di Stato italiani, e sono degli acquisti che sono un po' in flessione, non solo nel 2025 ma anche nel 2024. Quindi nel momento in cui gli investitori istituzionali, in questo caso le assicurazioni, comprano meno titoli di Stato, è essenziale per il governo per finanziare l'enorme, diciamo, macigno del debito pubblico, che invece almeno i piccoli risparmiatori non tradiscono e rispondano presente invece.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

0: più di così.
1: Ancora di più.
0: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
1: Di più?
0: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
1: Di più?
0: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Bloom Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
1: Più di così.
2: Autorigoldi
3: a Milano dal 1906.
0: Autorigoldi.it.
4: Ultimamente ho notato che sto perdendo molti capelli e ho una forte stempiatura.
5: Fai come me. Vai da Italcapelli Medical, la clinica italiana di trapianto capelli con tecnica FUE operante in Turchia.
4: Davvero? Pensavo fosse complicato organizzare tutto.
5: No, con Italcapelli Medical è tutto incluso. Volo, trasferimenti privati, hotel e assistenza continua in italiano. E in sole 48 ore fai tutto. Partenza, intervento e ritorno. In sicurezza e a prezzi davvero competitivi.
6: Perdita di capelli? Scegli Italcapelli Medical e ritrova la chioma che desideri. Prenota ora la tua consulenza su italcapellimedical.it.
7: Direttore sanitario dottor Metin Temel.
8: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
10: È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
11: Quando il design incontra l'innovazione, nasce qualcosa di unico. Scopri Omoda 7 nella concessionaria Mocauto e lasciati sorprendere da una nuova idea di guida, dove tecnologia, stile e off-road viaggiano insieme. Solo per il mese di giugno, Omoda 7 Premium può essere tua da 35.900 euro con rottamazione, prezzo chiave in mano, capacità fuoristrada senza compromessi. Per chi ama l'avventura, con 7 modalità di guida per ogni tipo di terreno. Vieni a provarla nello showroom Omoda Mocauto in via dei Missali 89 a Milano. Oppure scopri di più su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.

0: saluta gli ascoltatori di Gamma Radio da Sofia Inglese di Terrabimeteo. Cieli sereni o poco nuvolosi nelle prossime ore sul nord-ovest, da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi. Domani ancora sole assoluto protagonista, sempre qualche temporale sui rilievi nella seconda parte del giorno. Calde d'afa intensi con punte che toccheranno ancora una volta in pianura nei grandi centri urbani i 37-38 gradi e caldo che si farà sentire anche di notte. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Terrabimeteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di Adele.
3: There's

0: scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Siete voi il Moulin Rouge!
2: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
3: Che faccio questo weekend? Shopping in centro? Giardinaggio sul balcone? Trekking in montagna?
4: Hai mai provato un pomeriggio all'ippodromo? Domenica 21 giugno lasciati conquistare dalle Oaks d'Italia all'ippodromo SNAI San Siro. Ti aspetta una giornata di sport, eleganza e divertimento per tutta la famiglia, con l'ippodromo che si veste di rosa per celebrare l'evento più glamour del galoppo italiano. Domenica 21 giugno dalle ore 15 in Piazzale dello Sport 6 Milano. Info su ippodromisnai.it.
5: È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Rescaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
6: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili con Riscilpi. Porti loro educazione, salute e sviluppo.
7: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
6: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
10: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: sono le 15.
1: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Firmato l'accordo tra Iran e Stati Uniti, emergono i punti critici.
3: Quelli che potrebbero addirittura farlo saltare sono due, e sono tutte e due economici. Il primo riguarda i 300 miliardi di investimenti che l'America si è impegnata di sbloccare per la ricostruzione in Iran. Bene, non si capisce bene questi 300 miliardi di dollari da chi dovrebbero arrivare, perché poi alla fine la Casa Bianca ha fatto sapere che non saranno soldi americani, soldi dei contribuenti americani. Quindi ancora non si è capito bene se, diciamo, una quota di questi soldi verrà invece dai paesi del Golfo, se questi 300 miliardi saranno in tutto in parte investimenti da società multinazionali private, come e quando verranno resi disponibili all'Iran. Insomma, tanti dettagli da cui poi dipende di fatto se questi soldi arriveranno e se appunto potranno essere disponibili per l'Iran per ricostruire il paese. L'altro punto è sempre quello di Hormuz e soprattutto la questione dei pedaggi, perché in questi 60 giorni di entrare in vigore di questo accordo, di questa tregua, il passaggio ad Hormuz dovrebbe essere libero, però gli stessi iraniani hanno detto che assieme all'Oman vogliono studiare poi in futuro un modo per di fatto chiedere in maniera indiretta dei pedaggi, che si chiameranno servizi portuali, servizi marittimi, insomma in qualche altro modo, ma comunque saranno dei pedaggi, e questa è una cosa invece gli Stati Uniti non vogliono.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda dal lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
4: Gamma Radio Weekend.

0: casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
5: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
8: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it, in via dei Missali 89 a Milano, ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno, non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano, in via dei Missali 89, o scopri le offerte online su usautocenter.it.

0: Un saluto agli ascoltatori di Gamma Radio da Sofia Inglese di Terabimeteo.
1: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulla Lombardia, solo qualche temporale di calore sulle Alpi. Giornata di domani con situazione pressoché analoga, continuerà infatti a splendere il sole. Ancora maggiore instabilità nel pomeriggio sui rilievi e le temperature massime in pianura nei grandi centri urbani sfiereranno anche i 37-38 gradi, con calde d'afa molto intensi. Caldo che si farà sentire anche di notte con valori minimi tropicali. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebimeteo.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di Adele.

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missali 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missali 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. usautocenter.it. Parti con la certezza dell'usato garantito.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
3: In Fondazione Maria Letizia Verga l'unione fa...
4: la cura!
3: Da oltre 45 anni siamo al fianco di bambini e ragazzi con leucemie e linfomi e alle loro famiglie. E grazie all'alleanza tra medici, ricercatori e volontari, ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più, insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.
5: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
6: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
5: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
7: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del Benzinaio.
9: Diesel alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Info e sedi su renord.com.

0: Sono le 16.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Gravissimo incidente nel Milanese. Un'auto con 9 ragazzi a bordo è uscita fuori strada e si è ribaltata nel canale Villoresi a Senago all'alba di stamane. 2 ragazzi e una ragazza di 17 anni sono morti. Immediato l'intervento dei soccorritori che ne hanno salvato 7. La ragazza è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Alla guida un 19enne indagato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test. Intanto ci sono altri 2 incidenti con giovani che tengono banco. Nel Savonese, durante un sorpasso sull'Aurelia, un'auto guidata da una neopatentata ha travolto uno scooter. Morta una ragazza, gravissima la seconda. Sui social compare un video di uno dei passeggeri che commenta ridendo. Monta l'indignazione, il giovane si è scusato dicendo di essere stato sotto l'effetto di alcol. Intanto in Versilia si è costituito il 27enne che a bordo di un SUV con 2 amiche ha provocato un incidente dove è morto un 17enne in scooter. I 3 si sono dileguati a piedi e sono accusati di omissione di soccorso. Avviati in Svizzera i colloqui tra Stati Uniti e Iran, presenti il vicepresidente americano Vance, il capo della delegazione iraniana Ghalibaf. Si parlerà del nucleare iraniano, della navigabilità dello stretto di Hormuz e dello sblocco dei beni di Teheran congelati. Ma il dossier più pesante è il Libano, che Israele ha ripreso a bombardare, oltre 130 morti in 3 giorni. In base all'esito dei colloqui e del sì del Parlamento interverranno anche gli sminatori italiani, come ha annunciato oggi il ministro della Difesa a Crosetto. Ore di incertezza a Downing Street. Secondo alcuni media britannici, il primo ministro Starmer potrebbe annunciare lunedì le proprie dimissioni dopo la crescente perdita di sostegno all'interno del partito laburista, dove la maggioranza dei deputati sarebbe ormai schierata a favore di Andy Burnham. Secondo fonti vicine, il premier britannico starebbe organizzando un'uscita ordinata. Solstizio d'estate rovente per l'ondata di calore che anche oggi si intensifica nelle città italiane. Sono 8 quelle con il bollino rosso, altrettante quelle con il bollino arancione. In molte città si superano i 35 gradi con punte fino a 38, soprattutto nel centro Italia. Anche all'inizio della prossima settimana il caldo interesserà l'intero paese. Ed è tutto, a più tardi.
0: Gamma Radio Weekend.

0: casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.
2: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
3: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
2: Lo so bene, l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
3: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
4: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
6: La tua vista ha subito una perdita importante per un cheratocono? Fai fatica a trovare la giusta soluzione per la tua vista? Ottica Giorgetti a Milano, un centro dedicato allo studio per le tue lenti a contatto. Studiamo e forniamo, anche in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, lenti a contatto speciali realizzate su misura per te. Vedere meglio migliora la qualità della tua vita. Richiedi un appuntamento e visita il sito lucagiorgetti.it.
7: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAEG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
8: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
9: Auto Rigol!
10: A Milano dal 1906.

0: invitato gli ascoltatori di Gamma Radio da Sofia Inglese di Terrabimeteo. Cieli sereni o poco nuvolosi nelle prossime ore sul nord-ovest, da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi. Domani ancora sole assoluto protagonista, sempre qualche temporale sui rilievi nella seconda parte del giorno. Calde d'afa intensi con punte che toccheranno ancora una volta in pianura e nei grandi centri urbani i 37-38 gradi e caldo che si farà sentire anche di notte. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebimeteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di Adele.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Stai ascoltando Gamma Radio. Gamma Radio.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
2: È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad.
3: Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
4: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
5: Ultimamente ho notato che sto perdendo molti capelli e ho una forte stempiatura.
6: Fai come me, vai da Ital Capelli Medical, la clinica italiana di trapianto capelli con tecnica FUE operante in Turchia.
5: Davvero? Pensavo fosse complicato organizzare tutto.
6: No, con Ital Capelli Medical è tutto incluso. Volo, trasferimenti privati, hotel e assistenza continua in italiano. E in sole 48 ore fai tutto, partenza, intervento e ritorno, in sicurezza e a prezzi davvero competitivi.
7: Perdita di capelli? Scegli Ital Capelli Medical e ritrova la chioma che desideri. Prenota ora la tua consulenza su italcapellimedical.it.
8: Direttore sanitario dottor Metin Temel.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: Sono le 17.
1: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. La Caritas fotografa una situazione allarmante in Italia.
3: Ben un povero su quattro, il 24%, ha un lavoro. È il cosiddetto fenomeno dei working poor, cioè le persone che nonostante lavorino non guadagnano abbastanza per uscire dalla povertà ed anzi tendenzialmente sono quelle persone che nella povertà stanno sempre più a lungo. Da che cosa è dovuto questo fenomeno? È dovuto sostanzialmente dal fatto che tante persone hanno o dei salari veramente bassi e da qui l'esigenza appunto di avere un salario minimo per legge che quantomeno potrebbe dare una base, una copertura davvero utile per quelle persone che appunto lavorano ma a stipendi molto bassi. Ma poi ci sono anche tanti altri fenomeni come il cosiddetto part-time involontario, quindi persone che sono costrette a lavorare part-time, persone che hanno dei contratti discontinui, quindi che lavorano solamente per alcuni mesi e poi per il resto non hanno altre entrate. Insomma, in qualche modo sfugge anche dalle statistiche e aumenta soprattutto le diseguaglianze e quel fenomeno che stiamo vedendo ormai degli ultimi 10-20 anni, per cui in Italia le persone con redditi elevati, le persone ricche, tendenzialmente riescono ad aumentare le proprie entrate, mentre persone più povere, come abbiamo visto come il fenomeno dei working poor, invece scivolano sempre di più verso la povertà.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Gamma Radio Weekend.

0: siete voi, il Moulin Rouge!
1: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
2: È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Rescaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Auguri Goldi!
7: A Milano dal 1906.
8: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
10: Monza Today è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Monza Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Monza Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
11: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
12: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica. Dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

0: giornata agli ascoltatori di Gamma Radio da Sofia Inglese di Terabimeteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulla Lombardia, solo qualche temporale di calore sulle Alpi. Giornata di domani con situazione pressoché analoga, continuerà infatti a splendere il sole, ancora maggiore instabilità nel pomeriggio sui rilievi e le temperature massime in pianura nei grandi centri urbani sfiereranno anche i 37-38 gradi con calde d'afa molto intensi. Caldo che si farà sentire anche di notte con valori minimi tropicali. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Terabimeteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di Adele.

Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: più di così!
1: Ancora di più!
0: Allora senti qui! Solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
1: Di più?
0: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
1: Di più!
0: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
1: Più di così!
2: Autorigoldi
3: a Milano dal 1906.
0: Autorigoldi.it.
4: Ultimamente ho notato che sto perdendo molti capelli e ho una forte stempiatura.
5: Fai come me, vai da Ital Capelli Medical, la clinica italiana di trapianto capelli con tecnica FUE operante in Turchia.
4: Davvero? Pensavo fosse complicato organizzare tutto.
5: No, con Ital Capelli Medical è tutto incluso. Volo, trasferimenti privati, hotel e assistenza continua in italiano. E in sole 48 ore fai tutto, partenza, intervento e ritorno, in sicurezza e a prezzi davvero competitivi.
6: Perdita di capelli? Scegli Ital Capelli Medical e ritrova la chioma che desideri. Prenota ora la tua consulenza su italcapellimedical.it.
7: Direttore sanitario dottor Metin Temel.
8: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
9: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
8: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
10: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
11: Faccio questo weekend? Shopping in centro? Giardinaggio sul balcone? Trekking in montagna?
12: Hai mai provato un pomeriggio all'ippodromo? Domenica 21 giugno lasciati conquistare dalle Oaks d'Italia all'ippodromo SNAI San Siro. Ti aspetta una giornata di sport, eleganza e divertimento per tutta la famiglia, con l'ippodromo che si veste di rosa per celebrare l'evento più glamour del galoppo italiano. Domenica 21 giugno dalle ore 15 in piazzale dello Sport 6 Milano. Info su ippodromisnai.it.
13: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missali 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missali 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it.

0: Sono le 18.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
4: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. La Caritas fotografa una situazione allarmante in Italia.
5: Ben un povero su quattro, il 24%, ha un lavoro. È il cosiddetto fenomeno dei working poor, cioè le persone che nonostante lavorino non guadagnano abbastanza per uscire dalla povertà ed anzi tendenzialmente sono quelle persone che nella povertà stanno sempre più a lungo. Da che cosa è dovuto questo fenomeno? È dovuto sostanzialmente dal fatto che tante persone hanno o dei salari veramente bassi e da qui l'esigenza appunto di avere un salario minimo per legge che quantomeno potrebbe dare una base, una copertura davvero utile per quelle persone che appunto lavorano ma a stipendi molto bassi. Ma poi ci sono anche tanti altri fenomeni come il cosiddetto part time involontario, quindi persone che sono costrette a lavorare part time, persone che hanno dei contratti discontinui, quindi che lavorano solamente per alcuni mesi e poi per il resto non hanno altre entrate. Insomma, in qualche modo sfugge anche dalle statistiche e aumenta soprattutto le diseguaglianze e quel fenomeno che stiamo vedendo ormai degli ultimi 10-20 anni, per cui in Italia le persone con redditi elevati e persone ricche tendenzialmente riescono ad aumentare le proprie entrate, mentre persone più povere, come abbiamo visto come il fenomeno dei working poor, invece scivolano sempre di più verso la povertà.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda dal lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.

0: Ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lead?
1: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
0: Lo so bene. Il l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
1: Omega Lead pomata emolliente. Clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lead e gli occhi ti ringrazieranno.
2: Garantisce NBF Lens. Dal 1987 prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
3: È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Rescaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratellijacomel.it.
6: Ultimamente ho notato che sto perdendo molti capelli e ho una forte stempiatura.
7: Fai come me, vai da Ital Capelli Medical, la clinica italiana di trapianto capelli con tecnica FUE operante in Turchia.
6: Davvero? Pensavo fosse complicato organizzare tutto.
7: No, con Ital Capelli Medical è tutto incluso. Volo, trasferimenti privati, hotel e assistenza continua in italiano. E in sole 48 ore fai tutto, partenza, intervento e ritorno, in sicurezza e a prezzi davvero competitivi.
8: Perdita di capelli? Scegli Ital Capelli Medical e ritrova la chioma che desideri. Prenota ora la tua consulenza su italcapellimedical.it.
9: Direttore sanitario dottor Metin Temel.
10: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
11: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
12: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia dividile!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle di Adele.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Info e sedi su renord.com.
8: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
11: La tua vista ha subito una perdita importante per un cheratocono? Fai fatica a trovare la giusta soluzione per la tua vista? Ottica Giorgetti a Milano, un centro dedicato allo studio per le tue lenti a contatto. Studiamo e forniamo, anche in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, lenti a contatto speciali realizzate su misura per te. Vedere meglio migliora la qualità della tua vita. Richiedi un appuntamento e visita il sito lucagiorgetti.it.
12: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
13: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
14: Auto Rigol di...
15: A Milano dal 1906.
16: Gamma Radio Golden Hits.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

0: Sono le 19.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

0: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con Adiane Kronos Prometeo. Il ruolo delle proteine animali nell'evoluzione umana se ne è parlato in occasione dell'incontro organizzato dal think tank Competere in partnership con l'associazione Carni Sostenibili che si è svolto a Bruxelles nelle scorse settimane. Al centro dell'evento il volume a spasso con Lucy Perché mangiamo, come parliamo, virtù e valore delle proteine animali, scritto da Pietro Paganini con la collaborazione di Carola Macagno. Elisabetta Bernardi, docente di biologia della nutrizione presso l'Università degli Studi di Bari.
1: Quando si introduce il concetto di transizione proteica, ossia di sostituire le proteine animali con quelle vegetali, bisogna ricordare che negli alimenti le proteine sono legate ad altri nutrienti molto importanti, come la vitamina B12, lo zinco e anche gli amminoacidi essenziali. E ricordare anche che noi non abbiamo un deposito di proteine all'interno dell'organismo, noi abbiamo un deposito di grassi e questo ce ne accorgiamo, abbiamo un deposito di carboidrati all'interno del muscolo, ma le proteine ne abbiamo bisogno quotidianamente e abbiamo bisogno di proteine di ottima qualità come quelle che originano proprio dagli alimenti di origine animale. Perché? Perché vengono utilizzate per produrre le proteine del nostro organismo, quindi ormoni, ma anche enzimi e tutte le molecole che sono di natura proteica all'interno dell'organismo.
0: Oltre 100 km quadrati del territorio di Roma sono interessati dalla presenza di vuoti sotterranei, quasi 61 km quadrati in area ad elevata densità di cavità, è quanto emerge dall'aggiornamento della carta delle cavità sotterranee di Roma. Nel 2025 oltre 300 illegalità ambientali e per la pesca di frodo accertate sono i dati relativi a 32 aree marine protette e alle aree a mare di 3 parchi nazionali, elaborati per la prima volta da Legambiente in collaborazione con Guardia di Finanza e Capitanerie di Porto. Dal 26 al 28 giugno 2026 all'Isola d'Elba torna SAFE, il festival internazionale dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione del mare e della sua essenza, tema del 2026 gli itinerari mediterranei. L'Earth Overshoot Day 2026, giorno in cui l'umanità avrà esaurito l'intero budget annuale di risorse e servizi ecologici messi a disposizione dalla natura, cadrà il 30 luglio. A rivelarlo è il Global Footprint Network. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon Pistacchio. È irresistibile.

0: arriva l'estate e si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missali 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missali 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. usautocenter.it. Parti con la certezza dell'usato garantito.
1: È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
2: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
3: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
4: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
3: Lo so bene. Il l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
4: Omega Lid, pomata emolliente. Clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
5: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle di Adele.

0: casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103 979.
4: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missali 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missali 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. usautocenter.it. Parti con la certezza dell'usato garantito.
5: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
6: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
5: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
9: Gamma Radio Golden Hits.

0: sono le 20.
1: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Riapre lo stretto di Hormuz, quali risvolti sui mercati ascoltiamo?
3: Teheran dice che almeno per tutta la durata di questa tregua, cioè 60 giorni, le navi potranno partire e transitare senza pagare dei pedaggi al governo e al regime. Questo che cosa significa? Significa sostanzialmente che ci dobbiamo aspettare che i prezzi del petrolio, del gas, e già lo stiamo vedendo in queste ore, possano diminuire nei prossimi giorni e a cascata diminuire anche il prezzo della benzina e del gasolio al distributore. Poi fra l'altro i prezzi stavano già scendendo da qualche giorno a questa parte, proprio perché ci si aspettava la firma dell'accordo, che poi diciamo formalmente verrà apposta venerdì a Ginevra. Bene, quindi queste sono delle buone notizie per i consumatori, per gli automobilisti. Anzi, il consiglio in questi casi è magari, se bisogna fare il pieno, se si può aspettare qualche giorno per sfruttare la diminuzione dei prezzi, anche meglio. Ovviamente è una buona notizia per l'economia in generale, perché in questo caso si dovrebbe un pochettino fermare la fiammata dell'inflazione, quindi l'aumento dei prezzi in generale. E questo significa che, diciamo, l'impatto della guerra sulla crescita economica in totale dell'economia sarà molto, molto più limitato, e questo è molto positivo, perché ricordiamo che già per quest'anno è previsto che il nostro paese cresca solamente dello 0,5%, una crescita molto, molto modesta, che poteva essere messa ancora più in difficoltà dal protrarsi della guerra fra l'Iran e gli Stati Uniti.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: In Fondazione Maria Letizia Verga l'Unione fa...
2: la cura!
1: Da oltre 45 anni siamo al fianco di bambini e ragazzi con leucemie e linfomi e alle loro famiglie.

0: E grazie all'alleanza tra medici, ricercatori e volontari, ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più, insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.
1: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
2: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Info e sedi su renord.com.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: È il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad.
5: Ampia esposizione di tavoli, barbecue e piscine.
6: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gamma

0: Sono le 21.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 € al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

0: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: Quest'estate la tua voglia di viaggiare ha un nuovo ritmo. Nei saloni Fratelli Giacomel inizia Summer Drive, la grande promozione su tutto l'usato. Scegli la tua prossima auto e finanziala. Le prime tre rate sono in omaggio e hai la sicurezza di una garanzia fino a 48 mesi. Il momento di partire è adesso. Vieni nei nostri showroom o cercaci online. Visita fratelligiacomel.it per l'offerta completa e le note legali.
2: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Stai ascoltando Gamma Radio.

0: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
1: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. A Milano dal 1906.
2: La tua vista ha subito una perdita importante per un cheratocono? Fai fatica a trovare la giusta soluzione per la tua vista? Ottica Giorgetti a Milano, un centro dedicato allo studio per le tue lenti a contatto. Studiamo e forniamo, anche in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, lenti a contatto speciali realizzate su misura per te. Vedere meglio migliora la qualità della tua vita. Richiedi un appuntamento e visita il sito lucagiorgetti.it.
3: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Info e sedi su Renord.com.
8: Gamma Radio Golden Hits.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
1: Quando il design incontra l'innovazione, nasce qualcosa di unico. Scopri Omoda 7 nella concessionaria Mocauto e lasciati sorprendere da una nuova idea di guida, dove tecnologia, stile e off-road viaggiano insieme. Solo per il mese di giugno, Omoda 7 Premium può essere tua da 35.900 euro con rottamazione, prezzo chiave in mano, capacità fuoristrada senza compromessi. Per chi ama l'avventura, con 7 modalità di guida per ogni tipo di terreno. Vieni a provarla nello showroom Omoda Mocauto in via dei Missali 89 a Milano, oppure scopri di più su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
2: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
5: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: Quando il design incontra l'innovazione, nasce qualcosa di unico. Scopri Omoda 7 nella concessionaria Mocauto e lasciati sorprendere da una nuova idea di guida, dove tecnologia, stile e off-road viaggiano insieme. Solo per il mese di giugno, Omoda 7 Premium può essere tua da 35.900 euro con rottamazione, prezzo chiavi in mano, capacità fuoristrada senza compromessi. Per chi ama l'avventura, con 7 modalità di guida per ogni tipo di terreno. Vieni a provarla nello showroom Omoda Mocauto in via dei Missali 89 a Milano. Oppure scopri di più su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Milano Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Milano Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche e mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Milano Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
2: In Fondazione Maria Letizia Verga l'Unione fa...
3: La cura!
2: Da oltre 45 anni siamo al fianco di bambini e ragazzi con leucemie e linfomi e alle loro famiglie. E grazie all'alleanza tra medici, ricercatori e volontari, ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più, insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.
4: Gamma Radio Golden Hits.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

0: L'Eco Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di L'Eco Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App L'Eco Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: Eccellente nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: La grande musica senza compromessi. The Rock. The Rock.
1: L'Eco Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di L'Eco Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App L'Eco Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

0: Bliss.
1: The Rock. La grande musica senza compromessi. The Rock.
2: Gamma Radio. Gamma Radio. Musica senza tempo.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Sono le due.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: The Pretenders.
5: I Pretenders sono Chrissy Hynde. È lei la fondatrice della band e l'unico componente del gruppo a non aver mai gettato la spugna. Carattere indomito e ribelle, l'artista nata negli Stati Uniti subito dopo il college nel 1973 si trasferisce in Gran Bretagna, dove prima lavora come giornalista del New Musical Express e poi come commessa dell'avveniristico negozio londinese Sex, ideato dal futuro manager dei Sex Pistols Malcolm McLaren e dalla sua fidanzata, la stilista Vivienne Westwood. È qui che conosce anche Sid Vicious, bassista delle Pistole del Sesso, che cerca inutilmente di sposare per ottenere il permesso di soggiorno prima di essere costretta a rientrare negli USA. Decisa comunque a vivere in Europa, dopo 2 anni a Cleveland, la Hynde si trasferisce a Parigi e da qui, grazie a McLaren, ottiene un ingaggio come chitarrista con i londinesi Master of the Backside, ovvero i futuri The Damned. È solo nel 1978 che, grazie a Dave Hill, boss dell'etichetta discografica Real Record, ottiene una scrittura e, assieme al bassista Pete Farndon, il chitarrista James Honeyman Scott e il batterista Martin Chambers, forma i Pretenders. Il successo non si fa attendere e i primi singoli della band, Stop Your Sobbing Kid e Brass in Pocket, scalano la classifica inglese.

La popolarità acquisita con i primi 45 giri consente ai Pretenders di pubblicare già nel 1979 il loro primo omonimo album. Tutto sembra andare per il meglio, grazie anche al bis ottenuto dal secondo long playing Pretenders 2, quando la band viene decimata dalla droga. In pochi mesi, tra il 1982 e il 1983, scompaiono per overdose sia Honeyman Scott che Farndon. Il dolore per la perdita dei compagni